0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Forse non salverò il mondo.
4: Forse non salverò l'economia.
3: Forse non salverò tutti gli indifesi.
4: Forse non salverò l'Amazzonia.
5: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
6: Sono le 2 e 59 minuti.
7: WRN Radio.
8: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
2: Sono le 3:58 minuti.
3: VRN Radio.
4: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot!
3: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
4: Sono le 5.
5: WRN Radio.
6: International Independent Italian. WRN Radio. Listen to around the world.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
2: Spot!
3: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
4: Sono le 5 e 59 minuti.
5: URN Radio. URN Previsioni Meteo.
6: Moderata alta pressione al nord e sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi e carattere sparso, ancora disturbi al sud però e tra Abruzzo e Molise con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: The more you hear it, the more you feel it. WRN, your radio station.
8: Stai ascoltando WRN Radio.
9: La tua radio.

0: Se qualcosa è andato storto, se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto, sono finita sempre al solito posto.
1: URN Radio, la tua radio.

0: sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: your radio station.
1: Sono le 7 e 59 minuti.
2: URL Radio. URL Previsioni Meteo.
3: Moderata alta pressione al nord e sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi e carattere sparso, ancora disturbi al sud però e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
5: Bellissima.
6: Più l'ascolti, più la senti.
7: The more you hear it, the more you feel it, feel it, feel it.
8: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
9: 1989.
10: Cari ascoltatori, benvenuti a Hit Parade History 1989, una puntata dedicata ai grandi successi dell'anno che ha cambiato molte sonorità nel panorama musicale. Io sono Pasquale Auletta, alla guida delle vostre emozioni sonore, e insieme a me la regia di Gaetano Maria. Nel corso di questa puntata riscopriremo i 10 brani più ascoltati in Italia nel 1989, dalla posizione numero 10 fino alla vetta. Ci saranno chicche, aneddoti, curiosità sull'anno e sui protagonisti e soprattutto tanta buona musica. Il 1989 è stato un anno ricco dalla globalizzazione musicale al boom delle radio private, dalle trasformazioni tecnologiche dell'industria discografica all'esplosione dei videoclip su MTV e su Italia 1. Vi voglio accogliere anche con un piccolo assaggio di curiosità. Lo sapevate che nell'89 le vendite dei singoli in Italia erano ormai in declino, mentre era l'era delle cassette e dei CD? Senza perdere altro tempo, entriamo subito nel vivo del programma con il primo blocco, 4 brani, partendo dalla decima alla settima posizione. Siete pronti? Andiamo! Apriamo la classifica con un brano molto peculiare. 051 22 25 25 di Fabio Concato. Si tratta di un numero di telefono, il prefisso 051 corrisponde a Bologna, che il cantautore usa come titolo evocativo di un contatto, una chiamata, un ricordo. Concato è noto per il suo stile cantautorale soft pop, elegante ed introspettivo, e con questo brano conquistò un posto nella top 10 italiana nel 1989. È interessante notare che non tutti i brani in classifica erano super prodotti, molti avevano arrangiamenti piuttosto minimalisti. E ora, senza indugi, ascoltiamo 051 22 25 25 di Fabio Concato.
11: E tutti fermi in fila ad aspettare che scatti quel semaforo. Avessi almeno la mia radiolina che ha sentito.

0: e quanto sono disperato.
1: Ecco, ascoltato 051 22 25 25 di Fabio Concato. Continuate a seguirci perché ci spostiamo alla posizione numero 9 con un brano esplosivo, carico di pop rock internazionale. Arrivano i Roxette con The Look. Il duo svedese, composto da Peter Gessel e Mary Fredriksson, pubblicò questo brano nell'88, ma esplose in Europa e in Italia l'anno successivo. Un brano divenuto una hit globale grazie al suo ritornello accattivante e al video memorabile. Una curiosità, pare che il testo sia nato quasi per gioco, una serie di frasi accostate in modo spensierato, ma la melodia ha fatto il resto. In Italia The Look fu uno di quei pochi brani pop internazionali che riuscirono a competere con la produzione italiana in classifica. Dunque, ascoltiamo The Look dei Roxette.

Roxette con The Look, dunque in posizione numero 9. Dalla Svezia torniamo all'Italia, al numero 8 ascolteremo Raf con il suo grande successo Ti Pretendo, un brano che ha fatto cantare molte generazioni. Pubblicato a fine anni 80, con questo brano Raf consolidò il suo stile melodico, raffinato e la sua capacità di mescolare pop, musica leggera e test romantici. Ti Pretendo resta ancora oggi uno dei suoi cavalli di battaglia nei concerti.

Pretendo di Raf, al numero 8 della classifica 1989 della Hit Parade History dedicata a quell'anno. Ci spostiamo ora alla posizione numero 7 con un brano internazionale molto affascinante, Tears for Fears con Sowing the Seed of Love. Questo brano è noto per il suo arrangiamento ricco, il sound psichedelico in chiave pop e il messaggio idealistico, seminare semi d'amore. È stato spesso interpretato come una riflessione sociale e politica, un invito al cambiamento. Non stupisce che negli anni abbia guadagnato uno status di brano.

0: Sowing the Seeds of Love ci ha portato al numero 7. Siamo solo all'inizio, terminato questo primo blocco, facciamo una breve pausa, poi si riparte con altri 3 successi dalla posizione 6 in su. Rimanete sintonizzati con Pasquale Auletta e la regia di Gaetano Maria per questa Hit Parade History 1989.
1: Questa è Hit Parade History, la classifica dei singoli degli album più venduti in Italia. Restate incollati qui perché torniamo subito dopo una breve pausa.

0: Radio. Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Your passion for music.
2: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
3: 1989.
4: Riprendiamo con la Hit Parade History 1989. È interessante sottolineare che nel 1989 molte radio locali stavano consolidando il loro modello di palinsesto con rubriche dedicate agli anni 80 e qualche stazione già sperimentava anticipazioni musicali per il decennio successivo. Il mercato dei singoli stava vacillando, il modello dominante era quello dell'album e delle cassette. Per la posizione numero 5 si torna in Italia con Esatto di Francesco Salvi, comico, cabarettista e cantante. Salvi era già noto al grande pubblico per le sue apparizioni televisive e con Esatto riuscì ad inserirsi anche nel panorama musicale con un pezzo che mescola ironia e melodia. La canzone, con testo leggero e motivetto orecchiabile, divenne un piccolo tormentone.
5: Con tutto quello che si sente in giro proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Prova microfono! Esatto, adesso voi due!

esatto di Francesco Salvi alla posizione numero 6 del 1989. Proseguiamo con una hit iconica al numero 5, Madonna con Like a Prayer, uno dei brani più discussi ed importanti degli anni 80. Uscito nel 1989, il brano suscitò polemiche per il video con simbolismi religiosi, ma fu anche acclamato per la fusione di pop, gospel e crocevia stilistici. Madonna lo considerava una delle sue composizioni più personali. In Italia entrò subito nelle rotazioni radiofoniche e nelle classifiche, confermandosi un pilastro della musica pop mondiale.

Madonna con Like a Prayer ci ha regalato il quinto posto. Saliamo ancora a posizione numero 4 e poi entriamo nel podio con le ultime tre canzoni. Al quarto posto troviamo Bat Dance di Prince. Questo brano è parte della colonna sonora del film Batman e riflette l'eccentricità e la versatilità musicale di Prince, mescolando funk, rock, sperimentazione. Nell'anno di uscita del film, il pezzo fu naturalmente trainato anche dalla visibilità cinematografica.

0: Last Dance volge al termine e ci lascia pronti per il gran finale, le posizioni dalla terza alla prima. Dopo una breve pausa riprendiamo con Phil Collins, Edoardo Bennato e infine i Kaoma. Non cambiate canale, restate con noi per il finale di Hit Parade History 1989.
1: Questa è Hit Parade History, la classifica dei singoli degli album più venduti in Italia. Restate incollati qui perché torniamo subito dopo una breve pausa.
2: VRN Cinema.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Eleanor!
5: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
5: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
5: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
7: The more you hear it, the more you feel it.
8: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
9: Your radio station.
1: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
10: 1989.
0: Ultima parte di Hit Parade History dedicata al 1989. Un dato curioso: nell'89 l'Italia stava vivendo una fase di forte cambiamento culturale. L'Europa dell'Est stava per cambiare, il muro di Berlino sarebbe caduto l'anno successivo e anche la musica risentiva di queste trasformazioni globali. Le playlist radiofoniche cominciavano già a guardare oltre confine e i brani internazionali con grande appeal riuscivano a entrare in concorrenza con i pezzi italiani. Ripartiamo con Another Day in Paradise di Phil Collins al terzo posto nella classifica 1989 di Hit Parade History. Il brano, pubblicato in quell'anno, affronta il tema dell'indifferenza verso i senza tetto, con un testo toccante ed un arrangiamento sobrio ma potente. Fu uno dei singoli più apprezzati e premiati dell'anno e nelle classifiche internazionali ebbe un enorme successo.

0: avanti tutta verso la vetta, Edoardo Bennato con Viva la mamma è alla posizione numero 2 ed è la prossima tappa nella hit parade annuale del 1989. Bennato, cantautore napoletano di lungo corso, con questo pezzo rende omaggio, in chiave ironica e affettuosa, alla figura materna, ma anche alla famiglia, ai ricordi e alle radici. Il brano ha una melodia coinvolgente e un testo che ha fatto breccia nel cuore di tanti ascoltatori. Viva la mamma!
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero, tra poco sarà colore.

Viva la mamma di Edoardo Bennato, siamo giunti al momento più atteso, La vetta del 1989, il numero uno, il brano che ha dominato le radio italiane, le classifiche italiane. Troviamo Lambada dei Kaoma, un vero tormentone mondiale. Il ritmo latino contagioso, la melodia accattivante, il ballo sensuale hanno fatto di questo brano un fenomeno globale. Lambada trionfò non solo in Italia ma ovunque. È diventato un simbolo degli anni 80 e 90, in fatto di musica da spiaggia e revival latino. Ora godetevelo.

0: E con questo brano chiudiamo la nostra scalata. Lambada, in vetta al 1989, è stato un viaggio emozionante attraverso 10 successi che hanno segnato quell'anno. Spero che abbiate gradito, che vi siate divertiti a riscoprire questi pezzi. È stato un percorso musicale che ci ha portato da Fabio Concato fino ai Kaoma, passando per i grandi nomi internazionali e italiani. Un grazie speciale a voi ascoltatori che siete stati con noi e alla regia attenta di Gaetano Maria. Nelle prossime puntate continueremo il nostro viaggio attraverso gli anni, con nuove classifiche, storie e curiosità. Vi aspetto dunque alla prossima puntata di Hit Parade History. Io sono Pasquale Auletta e buona musica e alla prossima!
1: Avete ascoltato Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia. A presto con un altro appuntamento alla scoperta della storia della musica qui su VR.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. Torna ad infuocarsi lo scenario medio orientale. Un missile Houthi sull'aeroporto di Riyadh ha provocato una strage. Laura Supino.
3: Almeno 12 morti e 300 feriti è il bilancio dell'attacco missilistico che nelle scorse ore ha colpito al cuore l'Arabia Saudita, distrutto il terminal 3 dell'aeroporto internazionale dove ora i voli sono sospesi in arrivo e in entrata. Le cancellerie europee, inclusa l'Italia, hanno invitato i propri connazionali ad evitare per il momento l'utilizzo dello scalo. L'aeroporto King Khalid è da mesi nel mirino degli Houthi, ribelli yemeniti, filo iraniani, nemici giurati dei sauditi che hanno sostenuto anche militarmente il legittimo governo yemenita. Riyadh definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Allarme dell'ONU che parla di pericolosa escalation e invita le parti a fermare gli attacchi per non compromettere il processo di pace innescato dalla guerra che vede USA e Israele opposti all'Iran. Il conflitto tra Arabia Saudita e ribelli yemeniti, finora a bassa intensità, rischia di divenire un fronte di guerra primario in un mosaico impazzito. Gli Stati Uniti finora avevano rifiutato la richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, valuteremo e decideremo rapidamente.
2: E da Trump nuovo colpo di mano nei rapporti con l'Ucraina. Dopo l'accordo con Putin sulla fornitura di gasolio, ha praticamente scaricato il presidente Zelensky. L'Ucraina trovi un altro leader in grado di raggiungere un accordo, ha detto Trump. Zelensky continua a creare problemi al mondo colpendo le raffinerie russe. Esulta Mosca che parla di dichiarazioni storiche. Spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Il nodo dunque sono le strutture energetiche russe. L'accordo che ha accompagnato il colloquio di venerdì tra Trump e Putin prevede la revoca delle sanzioni americane a Mosca fino al prossimo 7 aprile, mentre la Russia fornirà da subito 300.000 tonnellate di gasolio seguite da altre 500.000 a novembre. Giriamo pagina, la banda della Microcar, indagini serrate a Roma, al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di un'auto presentata da un uomo, una minicar nera che combacerebbe per colore e modello con quella usata dai due aggressori del quartiere Monteverde. Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Iacopini, colpito con un calcio mentre era in monopattino. Il 42enne è tuttora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Altri 5 gli episodi analoghi denunciati. Il maltempo al centro-sud, a Lipari, liberate le famiglie rimaste intrappolate nelle case dopo un violento nubifragio. In corso gli interventi per ripristinare la viabilità. Una decina le famiglie sfollate nel Trapanese, colpita da una tromba d'aria, strade invase dal fango e dai detriti anche nel Regino, dove si è abbattuta una bomba d'acqua. Mentre a Bari, dopo le forti piogge, allagate la Basilica di San Nicola. In Campania, prorogata ad oggi l'allerta maltempo per il rischio frane, quadro critico anche nel Basso Lazio, dove alcuni comuni del litorale hanno chiesto lo stato di calamità. Nuovo record di reati sui minori. In Italia i dati sono in netta crescita rispetto a 10 anni fa, a dirlo l'ultimo dossier in difesa di Terre des Hommes, presentato alla vigilia della giornata internazionale delle bambine che ricorre oggi. Aumentano i maltrattamenti anche in famiglia. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: In 10 anni i reati sui minori in Italia sono aumentati del 43%, con una netta prevalenza femminile, mentre crescono esponenzialmente i casi di maltrattamenti in famiglia. Sono alcuni dei dati elaborati dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale e pubblicati dalla Fondazione Terre des Hommes. Il 2025 fa segnare un nuovo record con oltre 7.000 vittime, dati in aumento dell'1% sull'anno precedente, ma in netta crescita rispetto al 2015 con 2.192 vittime in più. Il reato più frequente è quello dei maltrattamenti in famiglia con 3.008 vittime, il 41,4% del totale. Seguono la violenza sessuale e la violenza sessuale aggravata, che insieme raggiungono le 1.545 vittime. Nel corso della presentazione del rapporto è stato siglato anche un protocollo tra l'ANCI e la Fondazione Terre des Hommes Italia per rafforzare il ruolo dei comuni nella promozione dei diritti, nella prevenzione della violenza e nella protezione di bambine bambini e adolescenti.
2: Negli anticipi della sesta giornata di Serie A, il Genoa travolge 2-1 la Fiorentina, l'Inter travolge 3-0 il Parma e allunga su Roma e Lazio in classifica. Stesso risultato tra Napoli e Frosinone al Maradona, che fa felice Allegri. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
5: Sono bastati 31 minuti all'Inter di Chivu per sbrigare la pratica Parma. A sbloccarle Sucic, poi Çalhanoğlu sul rigore, infine Thuram. A rovinare l'esordio di Gilardino sulla panchina dei Ducali, la lunga pausa portava con sé molte incognite, ma il mister nerazzurro può ritenersi soddisfatto.
6: 3 settimane di sosta, non sapevamo come sarebbero comportati. Sono contento dell'energia che abbiamo avuto, sono contento della qualità che abbiamo messo, sono contento del fatto che ci siamo adattati velocemente a quello che era l'avversario.
5: Aspettando Como Roma e Lazio Monza, l'Inter si gode il primato solitario in classifica. Bene anche il Napoli, 3-0 al Maradona contro un Frosinone coraggioso e noioso, per usare le parole di Allegri, il quale tiene la barra dritta.
7: La vittoria stasera, siamo tutti contenti, deve essere la normalità di fare le prestazioni e di vincere le partite. Nello stesso tempo non bisogna esaltarci, perché il cammino è ancora lungo, l'importante è recuperare tutti i giocatori.
5: Per i partenopei apre e chiude De Bruyne, nel mezzo la rete di Lang. Da segnalare l'errore dal dischetto di Højlund, poi fatto ribattere e realizzato dal fuoriclasse belga.
2: In chiusura la Formula 1, a Singapore Verstappen scatta davanti a tutti, vince la sprint e conquista la pole position dietro la sua Red Bull e Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quarta la Mercedes di Antonelli. Il Gran Premio di Singapore scatterà alle 14. È tutto, a più tardi.

tutte quelle che sono le cose della scienza, del mondo della tecnologia, della curiosità, ciò che c'è di strano lì fuori, e cerchiamo appunto di svelarlo con il giusto ritmo. Ecco, non ci saranno lezioni noiose, quindi zero paroloni incomprensibili, solo pura curiosità, cari amici, mentre voi siete lì magari e vi rilassate. Ecco, rimanete sintonizzati con noi, perché il tempo speso bene, cari amici, è solamente quello speso insieme ad A Tempo Perso.

più una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

e non andremo a scoprire che in questo universo forse non siamo proprio da soli. Detto questo, cari amici, a tempo perso va avanti e adesso lo facciamo con una cosa sensazionale, che poi è la cosa che a noi qui su VRN ci piace davvero tanto, ovvero la buona musica. Quindi direi che, arrivati a questo punto, forse è il caso di partire con una bella canzone.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot.
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
4: WRN, your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

E allora, adesso andiamo a parlare di sfide impossibili, no? Fino a qualche tempo fa eravamo convinti che gli sport e la coordinazione fisica fossero appunto un'esclusiva d'eccellenza della razza umana, insomma lo sappiamo, i computer però ci battevano a scacchi, insomma questo tipo di giochi qui, però se li mettevi su un campo da gioco reale, i

0: cucci robotici di ultima generazione che sono dotati di un'intelligenza artificiale e di telecamere ad altissima frequenza che riescono a prevedere l'effetto della pallina in pochi millisecondi, schiacciando poi a velocità che nessun occhio umano riesce a tracciare. E quindi, cari amici, capite bene che insomma è una cosa che ci mette un po' in difficoltà. Poi dobbiamo tenere in considerazione che c'è anche chi fa tiro a segno, chi gioca con le freccette, insomma lì non c'è storia, perché calcolano in un istante quella che è la traiettoria, l'umidità, insomma tutto quello che serve per prendere il bersaglio al 100% delle volte nel punto dove fanno più punti. Quindi in questi sport, cari amici, ve lo devo dire, non c'è storia, le macchine purtroppo ci fregano e ci fregano alla grande. Detto questo, direi di continuare con la buonissima musica qui su VRN. Voi state sempre ascoltando A Tempo Perso, io sono sempre Andrea Sabaruzzo che vi tengo compagnia. Non andate via, perché sta per arrivare una bellissima canzone che iniziamo a sentire esattamente in questo momento.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
2: VRN Viabilità. Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. Traffico nel complesso scorrevole in queste ore sulla rete viaria della penisola. Gli spostamenti di oggi, come ogni domenica, saranno agevolati dal fermo dei mezzi pesanti. Lo stop scatterà alle 9 e si protrarrà fino alle 22, salvo che per i casi autorizzati dalla legge. Sulla 13 Bologna-Padova, chiuso per lavori lo svincolo di Occhiobello in entrata direzione Bologna. La riapertura è prevista per il prossimo 20 ottobre. Riaprirà invece il 15 novembre sulla A7 Milano-Genova lo svincolo di Serravalle Scrivia in entrata direzione Milano. Il maltempo continua ad interessare diverse aree del centro-sud con piogge e temporali. Allerta meteo arancione su diverse aree della Puglia e allerta gialla in Campania. Allerta gialla anche su diversi settori di Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. In Campania, sulla via Domiziana, resta chiuso per allagamenti il tratto tra Lago di Patria e Licola a Mare nelle due direzioni. Possibili ripercussioni sul traffico di zona. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI. URL Previsioni Meteo.
4: Moderata alta pressione al nord e sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi e carattere sparso, ancora disturbi al sud però e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.

E adesso, cari amici, voglio parlarvi di una cosa un po' particolare. Io sono sicuro che tra noi ci sono un sacco di amanti del calcio, ma sono sicuro che tra questi amanti del calcio c'è chi non conosce la Clericus Cup. Avete capito bene, noi siamo abituati a seguire la Serie A, la Champions League, i mondiali di calcio, insomma, ci sono stati gremiti di persone, ci sono contratti milionari e poi ci sono gli spogliatoi super tecnologici. Mi chiedo quanti di voi però sanno che esiste un torneo di calcio che è unico nel suo

sito, ve lo dico subito, hanno qualche particolarità tutta loro, e questo ne eravamo certi. Insomma, oltre ai classici cartellini gialli e cartellini rossi, l'arbitro può estrarre il cartellino azzurro. Insomma, chi lo riceve deve scontare una punizione temporanea di ben 5 minuti.

senso di agonismo e soprattutto una passione che non hanno nulla da invidiare a quelle che sono poi le grandi squadre internazionali che noi siamo soliti seguire. Io adesso quasi quasi metterei un post su Facebook per vedere chi tra noi volesse venire appunto con me per andare a vedere una bella partita direttamente in Vaticano. Detto questo, penso che comunque sia meglio sentire una bella canzone.

0: nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot.
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
3: VRN Radio, bellissima.
4: Your radio station.

Cosmo. Detto questo, cari amici, insomma, vorrei sapere il vostro parere, magari mandatevi un bel messaggio al 392-6972-768 per farvi sapere quella che è la vostra idea su questi buchi neri e su come andremo a finire.

0: le 9 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Strage a Riyadh per un attacco missilistico degli Houthi sull'aeroporto internazionale. I morti sono almeno 12, oltre 300 i feriti. I paesi europei, Italia inclusa, invitano i propri connazionali ad evitare l'utilizzo dello scalo, la cui operatività è per ora comunque sospesa. È un crimine di guerra, risponderemo, annuncia Riyadh. Gli Stati Uniti finora avevano detto no alla richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude. Potremmo farlo, ha detto, decideremo rapidamente. Dopo l'accordo con Putin, fine delle sanzioni a Mosca in cambio di gasolio, Donald Trump scarica Zelensky accusandolo di avere causato la crisi energetica. L'Ucraina si scelga un altro leader e smetta di bombardare le raffinerie russe. Spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Il centro-sud sferzato dal maltempo a Lipari, intervento per liberare le famiglie rimaste intrappolate nelle case dopo un violento nubifragio. Una decina le famiglie sfollate nel Trapanese colpito da una tromba d'aria. Strade invase da fango e detriti anche nel Regino, mentre a Bari le forti piogge hanno causato l'allagamento della Basilica di San Nicola. In Campania prorogata ad oggi l'allerta maltempo. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una minicar nera. Oggi è la giornata internazionale dell'ONU per le bambine e le ragazze. Il contrasto al matrimonio infantile, alla disuguaglianza educativa e alla violenza di genere sono alcuni dei temi al centro della ricorrenza. Secondo le Nazioni Unite, nel mondo una ragazza su 5 si sposa prima dei 18 anni e ogni anno oltre 12 milioni di bambine sono coinvolte in matrimoni precoci, circa una ogni 3 secondi. In chiusura lo sport, calcio Serie A, sesta giornata, l'Inter travolge il Parma in mezz'ora, 3-0 e primo posto solitario in classifica, aspettando le romane. Stesso risultato al Maradona tra Napoli e Frosinone. Alle 12.30 attesa per il big match tra Como e Roma, alle 15 Lazio-Monza, in serata in campo anche Milan e Juventus che sfidano in trasferta Sassuolo e Cagliari. L'informazione torna più tardi.
3: Ecco, quando si arriva a questo punto della

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Chiama Stefania.
5: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
4: Ora però posso chiamare senza auricolare?
5: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
4: Ma io non ti butterei mai.
5: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
6: International Independent Italian WRN Radio. Listen to around the world.

0: Sono le 10 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN Viabilità. Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Apriamo il nostro aggiornamento con la notizia di tratto chiuso sulla A14 Adriatica per un veicolo in fiamme tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Bari. Ci spostiamo sulla A9 Milano-Chiasso per segnalare code alla barriera di Como Grandate per traffico intenso nelle due direzioni. Sul tratto della 1 Roma-Napoli, code tra Valmontone e il bivio per la diramazione Roma-Sud in direzione della capitale per materiali dispersi. Sempre in zona, attenzione anche alla presenza di nebbia banchi. Traffico nel complesso scorrevole sulla restante rete viaria della penisola. Gli spostamenti di oggi, come ogni domenica, sono agevolati dal fermo dei mezzi pesanti. Lo stop, scattato alle 9, si protrarrà fino alle 22 di questa sera, salvo che per i casi autorizzati dalla legge. Il maltempo continua ad interessare diverse aree del centro-sud, con piogge e temporali sparsi accompagnati localmente da vento forte. Allerta meteo arancione su diverse aree della Puglia e gialla in Campania e su diversi settori di Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Diverse anche nella giornata di ieri le segnalazioni di strade allagate e di frane. In Campania, sulla via Domiziana, proprio a seguito degli allagamenti dei giorni scorsi, resta chiuso il tratto tra Lago di Patria e Licola a Mare nelle due direzioni. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it. WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: 9:11:59.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Medio Oriente senza pace. Nelle scorse ore è stato attaccato dagli Houthi l'aeroporto saudita di Riyadh. Il bilancio è salito ad almeno 13 morti, mentre sono oltre 300 i feriti. Fermo ora lo scalo, chiuse per una settimana tutte le scuole del paese. Riyadh annuncia: reagiremo, anche Trump valuta un intervento. Il presidente statunitense scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie di Mosca. Spiazzata l'Europa, che conferma il proprio sostegno al presidente ucraino e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Cortei e manifestazioni, oltre 50 ieri nelle città italiane a sostegno della Palestina. Gli organizzatori invocano la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e la fine dell'occupazione israeliana. Decine di migliaia le persone in piazza, da Roma, Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Genova, Torino. Alla manifestazione di Napoli ha partecipato l'attivista Greta Thunberg, iniziative analoghe anche in altre città europee come Londra, Parigi e Zurigo. La cronaca: una donna di 33 anni al settimo mese di gravidanza è morta insieme alla figlia, che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, Napoli. Secondo la denuncia dei familiari, la donna si era presentata al pronto soccorso per forti dolori, ma era stata dimessa dopo alcuni accertamenti. A casa ha accusato un nuovo malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però la situazione è precipitata. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta, sequestrato le cartelle cliniche e disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso ed eventuali responsabilità. Calcio Serie A, sesta giornata, alle 12:30 in campo Como e Roma nel big match del Sinigaglia. Alle 15 la Lazio riceve il Monza all'Olimpico, nel pomeriggio il Milan fa visita al Sassuolo, mentre la Juventus è ospite del Cagliari alle 20:45. Ieri i successi di Inter e Napoli contro Parma e Frosinone, entrambi per 3-0. È tutto, a più tardi.
3: Va ora in onda Hit Time. Hit Time, la classifica dei 10 dischi più venduti in Italia. Hit Time, numero 12.

0: Ciao mie carissime web radioascoltatori o semplicemente ascoltatori e benvenuti ad una nuova puntata di Hit Time, dove si parla e ascolta la classifica dei brani più ascoltati, sentendo anche quei due brani al 12° posto, Moving to the Sun di Yugel, Imael, Angel, Ultranatè, passato ora, e 11° posto, Animal di Katsey, che passeremo ora. Quei brani, dicevo, che bussano incessantemente al portone della top 10 per imporsi e tentare di svettare la vetta. Chissà come andranno le cose questa domenica. Riusciranno i nostri brani preferiti a raggiungere il podio? Staremo a vedere, anzi, a sentire. Io sono Cinzia Carboni e questa è WRN Radio. Mettetevi comodi o utilizzatemi come colonna sonora delle vostre faccende. Inizia ora Hit Time.
1: Hit Time. Hit Time. Numero 11.

0: Al decimo posto Annalisa e Madame con Amica. Questo brano era già stato inciso nel 2025 dalla sola Annalisa, contenuto nel suo album Ma io sono fuoco. Era un brano già pensato per due voci. Annalisa si è sentita di rivolgersi a Madame, con la quale dice di avere una bellissima affinità artistica. Secondo le presentazioni ufficiali riportate dalla stampa musicale, il duetto è stato pensato come un inno alla complicità femminile e al diritto di mostrarsi vulnerabili, arrabbiate o malinconiche con una persona fidata. A nono posto, My Body Isn't Ready di Sombra. La canzone parla delle insicurezze legate al proprio corpo e alla propria immagine, che rendono difficile il vivere serenamente un interesse romantico. Il protagonista prova attrazione per qualcuno, ma si sente bloccato dall'insicurezza e dalla paura di essere visto e giudicato. Lo specchio diventa una metafora del rapporto difficile con se stesso e dell'autostima. Ottavo posto, Goya. Nata dal sodalizio tra Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, che per questo brano abbandonano quell'aria serena e ingenua, genuina, che li contraddistingue. Settimo posto, Adoro. Casini di Marrakesh e Guè. E vai!
1: Kick Time! Numero 9.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA. Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: Hit Time. Numero

0: Non sono stata molto a badare al testo, ma questo brano, sarà che è praticamente la cover, adesso si dice che hanno campionato, comunque è praticamente la cover di Gangsta's Paradise di Coolio, mi ha veramente conquistata. Casini di Marrakesh e Gue, molto carina, ed è settima. Andiamo avanti. Ho notato che le canzoni di Elisa, che troviamo in sesta posizione con questa, di questa classifica, sono sempre molto eleganti e profonde. Qui lei paragona il suo dolore a un'arte giapponese che consiste nell'incollare i pezzi di una preziosa porcellana senza nascondere le incollature, ma coprendo le crepe con una pittura d'oro, e questo è il kintsugi. Bella metafora. Al quinto posto troviamo invece Miley Cyrus con una canzone che parla della musica che aiuta ad evadere da certe situazioni, come se un basso elettrico diventasse il piffero del pifferaio magico, involvendo felicità ipnotica. Potrebbe parere inquietante, ed un po' lo è. Sapete comunque che noi speaker radiofonici non dobbiamo mostrarci mai troppo di parte o al contrario troppo avversi, però a me sta Cyrus non trasmette granché, eppure anni fa seguivo Anna Montana e mi piaceva un sacco. A volte cerco Anna e Miley, ma non la trovo proprio, mannaggia.
1: Kick Time, Kick Time numero 6.

0: Kids Time. VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Matt Hagen viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Che stai facendo?
6: Niente.
5: Come niente? Ti stai facendo una canna?
6: Beh?
5: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
6: Sì, e te che ne sai?
5: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
7: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
5: Butta via la droga, non la vita.
0: Hit Time. Hit Time.
8: Numero 5.
9: Let's go.

0: sesto posto abbiamo ascoltato Elisa con Kintsugi, questa bellissima arte giapponese che esalta le crepe delle maioliche con l'oro. Certo, in teoria è tutto molto bello, ma Elisa mi dovrà spiegare, anzi ci dovrà spiegare, come applicare questa cosa alla vita di tutti i giorni. Quinto posto, Miley Cyrus con Bass Persuaders. Sapete qual è la sorpresa del momento? Miley Cyrus ha persino accorciato il nome, chiamandosi solo Miley, in un nuovo look artistico, voci insistenti sul Super Bowl. Infatti pare che Miley abbia pubblicato sui social un messaggio che molti fan interpretano come un indizio per il Super Bowl 2027, alimentando le speculazioni su una possibile partecipazione all'halftime show. Per ora però si tratta soltanto di discrezioni. Sto diventando una gran pettegolona, quindi ora vi dico che studi ha fatto Miley, o dovrei dire che non ha fatto. Dai, non si fa. Quarto posto, Cesare Cremonini con Paparazzi, titolo rubato a Lady Gaga, ma in effetti ci sono parecchie canzoni con lo stesso titolo. Cesare pare stia rivivendo i tempi d'oro della sua carriera, un successo ritrovato grazie soprattutto alle sue doti di cantautore. Ora ho intenzione di sbirciare il podio, sto in puntissima di piedi, sto anche un po' scomoda per la verità, e cerco di vedere. Ladies and gentlemen, al terzo posto troviamo Danzetteria di Madonna.
1: Hit Time numero 4.

0: Radio.
1: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: Spot.
3: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
4: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
5: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
6: Aiutaci.
3: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
7: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
6: Non è un gioco.
8: Hit Time. Hit Time. Numero 2.

0: Al quarto posto abbiamo ascoltato Cesare Cremonini con Paparazzi. Cesare Cremonini ha dichiarato di avere problemi psichiatrici ed è sicuramente lodevole da parte di un artista mettersi così a nudo col pubblico. Parliamo ora del progetto Io Vorrei. Il progetto Io Vorrei è un'iniziativa sociale e culturale ideata e promossa da Cesare Cremonini, nata nel 2022 con l'obiettivo di rigenerare le periferie urbane italiane attraverso la valorizzazione delle scuole e l'uso dell'arte come strumento di inclusione. L'iniziativa, sostenuta da Intesa San Paolo, prevede interventi artistici e di riqualificazione nelle scuole situate in quartieri complessi delle principali città italiane, con l'intento di favorire il senso di appartenenza e di comunità tra gli studenti. Tra le azioni principali vi sono la creazione di murales monumentali realizzati dallo street artist Giulio Rosk, raffiguranti i volti degli stessi ragazzi delle scuole coinvolte, e la riqualificazione degli spazi scolastici con la costruzione di aree polifunzionali, mense, biblioteche e cortili rinnovati. Al terzo posto Madonna con Danzetteria, al secondo posto Woman, Peggy Goo, Aira Star, e al primo posto Ernia con Dedica.
1: Hit Time. Hit Time. Numero

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

Facciamo il punto della situazione. Al numero 10, Amica di Annalisa e Madame. Al numero 9, Sombro con My Body Isn't Ready. Al numero 8, Goya con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Numero 7, Casini con Marrakesh e Gue. Numero 6, Kintsugi di Elisa. Al numero 5, Bass Persuaders di Miley Cyrus. In quarta posizione, Paparazzi di Cesare Cremonini. Terza posizione, Danseteria di Madonna. Secondo posto, Wow, virgola, Man di Peggy Sue e Aira Star. E al primo posto, Dedica di Ernia. Bella è la classifica, non ci sono stati però quei colpi di scena che ci piacciono da impazzire. Vedremo la prossima volta come andrà. Intanto io vi saluto e vi do appuntamento con Oro giovedì alle 22 e con Hit Time domenica prossima, sempre alle 12. Io sono Cinzia Carboni e questa è VRN Radio, con te ogni giorno, tutto il giorno. Ciao!

0: Sono le 12:59.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno e buona domenica dalla redazione in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Papa Leone XIV ha annunciato che dovrà operarsi a seguito di un nodulo circoscritto che gli è stato riscontrato al polmone. Il pontefice lo ha detto questa mattina a margine dell'Angelus in piazza San Pietro. E altre notizie, polveriera Medio Oriente, nelle scorse ore l'attacco degli Houthi sull'aeroporto saudita di Riyadh, ci sono tante vittime, il servizio è di Laura Supino.
3: Stavolta gli Houthi colpiscono duro, un missile esploso dai ribelli filo-iraniani dello Yemen ha centrato in pieno il terminal 3 dell'aeroporto internazionale di Riyadh, causando 13 morti e oltre 300 feriti. Fermo ora lo scalo, chiuse per una settimana tutte le scuole del paese. I paesi con interessi nell'area, Italia inclusa, innalzano le misure di sicurezza intorno alle proprie sedi diplomatiche e invitano i propri cittadini ad evitare di utilizzare gli aeroporti sauditi. Gli stessi Houthi mettono in guardia i passeggeri dall'utilizzare gli scali del paese, minacciando altri attacchi. Il conflitto, finora a bassa intensità, tra Riyadh, che sostiene il governo legittimo di Sanaa, e i ribelli filo-iraniani dura da mesi, ma ora minaccia di trasformarsi in scontro aperto. È stato un crimine di guerra, l'accusa dei sauditi, reagiremo. Attacco inaccettabile. Il commento di Trump, che per ora ha sempre detto no all'ipotesi di un intervento diretto, ma che non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, valuteremo e decideremo rapidamente. Allarme dell'ONU, si rischia una pericolosa escalation.
2: Il presidente statunitense Trump scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie russe. Il Cremlino commenta dichiarazioni storiche, spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Cortei e manifestazioni, oltre 50 ieri nelle città italiane a sostegno della Palestina. Gli organizzatori invocano la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e la fine dell'occupazione israeliana. Decine di migliaia le persone in piazza, da Roma a Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Genova e Torino. Alla manifestazione di Napoli ha partecipato l'attivista Greta Thunberg. Iniziative analoghe anche in altre città europee come Londra, Parigi, Zurigo. Il centrodestra incassa il via libera alla legge elettorale con tanto di promulgazione da parte del Presidente della Repubblica Mattarella, culmine di un percorso che non è stato privo di tensioni interne. La tensione ora rivolta alla messa a punto della manovra di bilancio, l'ultima del governo Meloni, che includerà scostamenti significativi per difesa ed energia, capitoli sui quali la Commissione europea ha concesso flessibilità. Intanto il centrosinistra si prepara a ricorrere da domani in tutte le corti d'appello contro la legge elettorale. Marco Mancini.
4: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale approvata in via definitiva dalla Camera giovedì scorso. Il testo è stato più volte bollato durante l'iter di approvazione parlamentare come legge truffa dai partiti di opposizione che ora lavorano ai ricorsi davanti alla Corte Costituzionale che saranno presentati domani 12 ottobre. L'obiettivo dei promotori è arrivare al pronunciamento della Consulta prima della celebrazione delle elezioni politiche che sulla carta dovrebbero tenersi a settembre 2027, ma non si esclude un ricorso anticipato alle urne. Le opposizioni focalizzano i punti critici: introduzione solo parziale del sistema delle preferenze, numero di firme richiesto per presentare le liste considerato troppo elevato, mancanza di parità di genere, meccanismo per l'attribuzione del premio di maggioranza e ridefinizione delle circoscrizioni estero.
2: La cronaca: una donna di 33 anni al settimo mese di gravidanza è morta insieme alla figlia che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia nel Napoletano. Secondo la denuncia dei familiari, la donna si era rivolta al pronto soccorso per forti dolori, ma era stata dimessa dopo alcuni accertamenti. A casa ha accusato un nuovo malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però la situazione è precipitata. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della Microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una mini car nera. In chiusura allo sport, la Serie A è ripartita con i successi di Inter e Napoli contro Parma e Frosinone. Prima del turno i nerazzurri condividevano la testa della classifica con Roma e Lazio, che alle 15 riceve il Monza. Chiude la domenica il match tra Cagliari e Juventus alle 20:45. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
5: I successi di Inter e Napoli, oltre a quello del Genoa, hanno aperto la sesta giornata di Serie A, che al momento della sosta vedeva in testa, insieme ai nerazzurri, anche la Roma e la Lazio. Alle 15 i biancocelesti allenati da Gattuso ospitano il Monza di Juric, una squadra coraggiosa, energica, giovane, per bocca dello stesso tecnico che avvisa.
6: Bisogna essere pronti, ci vuole grande umiltà, perché sembra una partita facile, ma vi posso assicurare che tutt'altro. E ci vuole una grande Lazio domani per portare i punti a casa.
5: Allo stesso orario in campo anche Lecce e Bologna, poi è il turno del Milan sul campo del Sassuolo. Chiude la domenica la sfida tra Cagliari e Juventus. Alla vigilia Spalletti rilucida l'orgoglio della vecchia signora e ribadisce le ambizioni bianconere.
7: Non ci sarà mai tregua per quelli che hanno fatto la nostra scelta, perché la Juventus sarà sempre condannata a vincere. Siamo noi che alziamo l'asticella del nostro mirino.
5: Calcio d'inizio ore 20:45.
2: MotoGP, Bezzecchi vince il Gran Premio dell'Indonesia davanti a Fernandez e Martin. Solo sesta la Ducati di Marquez, è tornato secondo nel mondiale a meno 2 dal connazionale dell'Aprilia. Alle 14 scatta anche la Formula 1 a Singapore, in prima fila ci sono Verstappen e Leclerc. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
8: Your radio station.
9: Su Web Radio Network c'è Telesuono. Tutte le hit del momento.

0: sono le 13 e 59 minuti.
1: QRN Radio. VRN Viabilità. Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Tratto chiuso sulla A14 Adriatica tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Bari per un camion che ha preso fuoco all'altezza del chilometro 421.500. Uscita obbligatoria per chi viaggia verso Bari a Val di Sangro con rientro in autostrada a Vasto Nord dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Ci spostiamo sul tratto della A1 Bologna-Firenze per segnalare code a seguito di un incidente tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico verso Bologna. Sulla A7 Milano-Genova code per lavori

0: tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Cantieri anche sulla 10 dei Fiori, la causa delle code che segnaliamo tra Finale Ligure ed Orco Feglino verso Genova. Ancora lavori sulla 22 del Brennero, in colonna il traffico tra Chiusa Val Gardena e Bressanone in direzione del Brennero. Il maltempo continua ad interessare diverse aree del centro-sud della penisola, con piogge e temporali sparsi. Allerta meteo arancione su diverse aree della Puglia e gialla in Campania e su diversi settori di Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
2: The more you hear it, the more you feel it. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: time.
1: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
2: Your radio station.

0: Sono le 14:59.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno e buona domenica dalla redazione in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Papa Leone XIV ha annunciato che dovrà operarsi a seguito di un nodulo circoscritto che gli è stato riscontrato al polmone. Il pontefice lo ha detto questa mattina a margine dell'Angelus in piazza San Pietro. E altre notizie, polveriera Medio Oriente, nelle scorse ore l'attacco degli Houthi sull'aeroporto saudita di Riyadh, ci sono tante vittime, il servizio è di Laura Supino.
3: Stavolta gli Houthi colpiscono duro, un missile esploso dai ribelli filo-iraniani dello Yemen ha centrato in pieno il terminal 3 dell'aeroporto internazionale di Riyadh, causando 13 morti e oltre 300 feriti. Fermo ora lo scalo, chiuse per una settimana tutte le scuole del paese. I paesi con interessi nell'area, Italia inclusa, innalzano le misure di sicurezza intorno alle proprie sedi diplomatiche e invitano i propri cittadini ad evitare di utilizzare gli aeroporti sauditi. Gli stessi Houthi mettono in guardia i passeggeri dall'utilizzare gli scali del paese, minacciando altri attacchi. Il conflitto, finora a bassa intensità, tra Riyadh, che sostiene il governo legittimo di Sanaa, e i ribelli filo-iraniani dura da mesi, ma ora minaccia di trasformarsi in scontro aperto. È stato un crimine di guerra, l'accusa

0: Dei sauditi reagiremo. Attacco inaccettabile, il commento di Trump, che per ora ha sempre detto no all'ipotesi di un intervento diretto, ma che non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, valuteremo e decideremo rapidamente. Allarme dell'ONU, si rischia una pericolosa escalation.
1: Il presidente statunitense Trump scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie russe. Il Cremlino commenta dichiarazioni storiche, spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Cortei e manifestazioni, oltre 50 ieri nelle città italiane a sostegno della Palestina. Gli organizzatori invocano la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e la fine dell'occupazione israeliana. Decine di migliaia le persone in piazza, da Roma a Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Genova e Torino. Alla manifestazione di Napoli ha partecipato l'attivista Greta Thunberg. Iniziative analoghe anche in altre città europee come Londra, Parigi, Zurigo. Il centrodestra incassa il via libera alla legge elettorale con tanto di promulgazione da parte del presidente della Repubblica Mattarella, culmine di un percorso che non è stato privo di tensioni interne. La tensione ora rivolta alla messa a punto della manovra di bilancio, l'ultima del governo Meloni, che includerà scostamenti significativi per difesa ed energia, capitoli sui quali la Commissione europea ha concesso flessibilità. Intanto il centrosinistra si prepara a ricorrere da domani in tutte le corti d'appello contro la legge elettorale. Marco Mancini.
2: Il presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale approvata in via definitiva dalla Camera giovedì scorso. Il testo è stato più volte bollato durante l'iter di approvazione parlamentare come legge truffa dai partiti di opposizione che ora lavorano ai ricorsi davanti alla Corte Costituzionale, che saranno presentati domani 12 ottobre. L'obiettivo dei promotori è arrivare al pronunciamento della Consulta prima della celebrazione delle elezioni politiche, che sulla carta dovrebbero tenersi a settembre 2027, ma non si esclude un ricorso anticipato alle urne. Le opposizioni focalizzano i punti critici: introduzione solo parziale del sistema delle preferenze, numero di firme richiesto per presentare le liste considerato troppo elevato, mancanza di parità di genere, meccanismo per l'attribuzione del premio di maggioranza e ridefinizione delle circoscrizioni estero.
1: La cronaca: una donna di 33 anni, al settimo mese di gravidanza, è morta insieme alla figlia che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, nel Napoletano. Secondo la denuncia dei familiari, la donna si era rivolta al pronto soccorso per forti dolori, ma era stata dimessa dopo alcuni accertamenti. A casa ha accusato un nuovo malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però la situazione è precipitata. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della Microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una mini car nera. In chiusura allo sport, la Serie A è ripartita con i successi di Inter e Napoli contro Parma e Frosinone. Prima del turno i nerazzurri condividevano la testa della classifica con Roma e Lazio, che alle 15 riceve il Monza. Chiude la domenica il match tra Cagliari e Juventus alle 20:45. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
3: I successi di Inter e Napoli, oltre a quello del Genoa, hanno aperto la sesta giornata di Serie A, che al momento della sosta vedeva in testa, insieme ai nerazzurri, anche la Roma e la Lazio. Alle 15 i biancocelesti, allenati da Gattuso, ospitano il Monza di Juric, una squadra coraggiosa, energica, giovane, per bocca dello stesso tecnico, che avvisa:
4: bisogna essere pronti, ci vuole grande umiltà, perché sembra una partita facile, ma vi posso assicurare che tutt'altro, e ci vuole una grande Lazio domani per portare i punti a casa.
3: Allo stesso orario in campo anche Lecce e Bologna, poi è il turno del Milan sul campo del Sassuolo. Chiude la domenica la sfida tra Cagliari e Juventus. Alla vigilia Spalletti rilucida l'orgoglio della vecchia signora e ribadisce le ambizioni bianconere:
5: non ci sarà mai tregua per quelli che hanno fatto la nostra scelta, perché la Juventus sarà sempre condannata a vincere. Siamo noi che alziamo l'asticella del nostro mirino.
3: Calcio d'inizio ore 20:45.
1: MotoGP: Bezzecchi vince il Gran Premio dell'Indonesia davanti a Fernandez e Martin. Solo sesta la Ducati di Marquez, tornato secondo nel mondiale a meno 2 dal connazionale dell'Aprilia. Alle 14 scatta anche la Formula 1 a Singapore. In prima fila ci sono Verstappen e Leclerc. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: WRN Your Radio Station.
7: Stai ascoltando URN Radio.
8: La tua radio.

0: Sono le 16.
1: VRN Radio. VRN Viabilità. Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla 9 Milano-Chiasso tra Uboldo e l'uscita per la Milano-Varese in direzione Milano. Sempre sulla A9 code per operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso in quest'ultima direzione. Traffico in coda per un incidente sul tratto della A1 Bologna-Firenze tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico verso Bologna. Lavori sulla A10 dei Fiori incolonnano il traffico tra Finale Ligure e Spoturno verso Genova. Code per lavori anche sulla A22 del Brennero tra Vipiteno e Bressanone verso Modena ed ancora tra Bolzano Nord e Bressanone in direzione del Brennero. Il maltempo continua ad interessare diverse aree del centro-sud della penisola con piogge e temporali sparsi. Allerta meteo arancione su diverse aree della Puglia e allerta gialla in Campania e su diversi settori di Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. In Campania, sulla via Domiziana, per gli allagamenti dei giorni scorsi, resta chiuso il tratto tra Lago di Patria e Licola a Mare nelle due direzioni. Prima di concludere, una notizia sul trasporto pubblico. Sulla linea Roma-Nettuno è sospesa per una frana la

0: La circolazione ferroviaria tra Padiglione e Mare Chiaro, attivo un servizio bus navetta. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
2: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.
3: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: Sono le 16 e 57 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno e buona domenica dalla redazione in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Papa Leone XIV ha annunciato che dovrà operarsi a seguito di un nodulo circoscritto che gli è stato riscontrato al polmone. Il pontefice lo ha detto questa mattina a margine dell'Angelus in piazza San Pietro. E altre notizie, polveriera Medio Oriente, nelle scorse ore l'attacco degli Houthi sull'aeroporto saudita di Riyadh, ci sono tante vittime, il servizio è di Laura Supino.
3: Stavolta gli Houthi colpiscono duro, un missile esploso dai ribelli filo-iraniani dello Yemen ha centrato in pieno il terminal 3 dell'aeroporto internazionale di Riyadh, causando 13 morti e oltre 300 feriti. Fermo ora lo scalo, chiuse per una settimana tutte le scuole del paese. I paesi con interessi nell'area, Italia inclusa, innalzano le misure di sicurezza intorno alle proprie sedi diplomatiche e invitano i propri cittadini ad evitare di utilizzare gli aeroporti sauditi. Gli stessi Houthi mettono in guardia i passeggeri dall'utilizzare gli scali del paese, minacciando altri attacchi. Il conflitto, finora a bassa intensità, tra Riyadh, che sostiene il governo legittimo di Sana'a, e i ribelli filo-iraniani dura da mesi, ma ora minaccia di trasformarsi in scontro aperto. È stato un crimine di guerra, l'accusa dei sauditi, reagiremo. Attacco inaccettabile. Il commento di Trump, che per ora ha sempre detto no all'ipotesi di un intervento diretto, ma che non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, valuteremo e decideremo rapidamente. Allarme dell'ONU, si rischia una pericolosa escalation.
2: Il presidente statunitense Trump scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie russe. Il Cremlino commenta dichiarazioni storiche, spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Cortei e manifestazioni, oltre 50 ieri nelle città italiane a sostegno della Palestina. Gli organizzatori invocano la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e la fine dell'occupazione israeliana. Decine di migliaia le persone in piazza, da Roma a Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Genova e Torino. Alla manifestazione di Napoli ha partecipato l'attivista Greta Thunberg. Iniziative analoghe anche in altre città europee come Londra, Parigi, Zurigo. Il centrodestra incassa il via libera alla legge elettorale con tanto di promulgazione da parte del Presidente della Repubblica Mattarella, culmine di un percorso che non è stato privo di tensioni interne. La tensione ora rivolta alla messa a punto della manovra di bilancio, l'ultima del governo Meloni, che includerà scostamenti significativi per difesa ed energia, capitoli sui quali la Commissione europea ha concesso flessibilità. Intanto il centrosinistra si prepara a ricorrere da domani in tutte le corti d'appello contro la legge elettorale. Marco Mancini.
4: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale approvata in via definitiva dalla Camera giovedì scorso. Il testo è stato più volte bollato durante l'iter di approvazione parlamentare come legge truffa dai partiti di opposizione che ora lavorano ai ricorsi davanti alla Corte Costituzionale che saranno presentati domani 12 ottobre. L'obiettivo dei promotori è arrivare al pronunciamento della Consulta prima della celebrazione delle elezioni politiche che sulla carta dovrebbero tenersi a settembre 2027, ma non si esclude un ricorso anticipato alle urne. Le opposizioni focalizzano i punti critici: introduzione solo parziale del sistema delle preferenze, numero di firme richiesto per presentare le liste considerato troppo elevato, mancanza di parità di genere, meccanismo per l'attribuzione del premio di maggioranza e ridefinizione delle circoscrizioni estero.
2: La cronaca: una donna di 33 anni al settimo mese di gravidanza è morta insieme alla figlia che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare.

0: di Stabia nel napoletano. Secondo la denuncia dei familiari, la donna si era rivolta al pronto soccorso per forti dolori, ma era stata dimessa dopo alcuni accertamenti. A casa ha accusato un nuovo malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però la situazione è precipitata. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una minicar nera. In chiusura allo sport, la Serie A è ripartita con i successi di Inter e Napoli contro Parma e Frosinone. Prima del turno i nerazzurri condividevano la testa della classifica con Roma e Lazio, che alle 15 riceve il Monza. Chiude la domenica il match tra Cagliari e Juventus alle 20:45. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
1: I successi di Inter e Napoli, oltre a quello del Genoa, hanno aperto la sesta giornata di Serie A, che al momento della sosta vedeva in testa, insieme ai nerazzurri, anche la Roma e la Lazio. Alle 15 i biancocelesti allenati da Gattuso ospitano il Monza di Juric, una squadra coraggiosa, energica, giovane, per bocca dello stesso tecnico che avvisa.
2: Bisogna essere pronti, ci vuole grande umiltà, perché sembra una partita facile, ma vi posso assicurare che tutt'altro. E ci vuole una grande Lazio domani per portare punti a casa.
1: Allo stesso orario in campo anche Lecce e Bologna, poi è il turno del Milan sul campo del Sassuolo. Chiude la domenica la sfida tra Cagliari e Juventus. Alla vigilia Spalletti rilucida l'orgoglio della vecchia signora e ribadisce le ambizioni bianconere.
3: Non ci sarà mai tregua per quelli che hanno fatto la nostra scelta, perché la Juventus sarà sempre condannata a vincere. Siamo noi che alziamo l'asticella del nostro mirino.
1: Calcio d'inizio ore 20:45.
0: MotoGP, Bezzecchi vince il Gran Premio dell'Indonesia davanti a Fernandez e Martin. Solo sesta la Ducati di Marquez, tornato secondo nel mondiale a meno 2 dal connazionale dell'Aprilia. Alle 14 scatta anche la Formula 1 a Singapore, in prima fila ci sono Verstappen e Leclerc. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

Buongiorno e benvenuti qui su VRN Radio. Con voi Fabiana Albanese per una nuova puntata di Bellezza e Bestialità, il programma di tendenza sui trend online e offline. E in questa domenica pomeriggio parliamo di comfort, ma non quello dei divani, quello mentale, quello del mi metto il pigiama e mi salvo la vita. È ufficiale. Ormai viviamo nell'era cozy. Tutto deve essere caldo, morbido, rassicurante. Ma quando il comfort diventa uno stile di vita, non rischiamo di vivere dentro una coperta? Scopriamolo insieme, tra tazze fumanti, candele profumate e un pizzico di ironia. Quindi state con noi e mi raccomando, seguite anche le nostre pagine social di Bellezza e Bestialità, VRN e Fubi Albanese.

quello che ci domandiamo è: da dove prende origine questo trend? Il termine cozy non nasce su Instagram, ma bensì in Scandinavia. Infatti si chiamava Iggy e voleva dire godersi la vita nelle piccole cose, cioè rallentare, stare bene con sé e con gli altri. Poi è arrivato internet e da filosofia è diventato un feltro. Il plaid è diventato beige, le tazze diventano tutte uguali con dei folletti o con degli disegnini di pupazzi di neve o dei cristalli di neve, e il relax non è più solo e semplice relax, ma diventa una vera e propria tendenza da seguire. Il paradosso? Più cerchiamo di rilassarci e pare che più ci stressiamo per farlo nel modo giusto. Io voglio sapere la vostra e voglio sapere qual è il vostro guilty pleasure cozy, quindi qual è il vostro oggetto del piacere. Cos'è che veramente in una domenica d'autunno, in una domenica d'inverno, ma anche una domenica di primavera o di estate, voi non potete rinunciare per stare bene? Scriveteci sulle nostre pagine social di Bellezza e Bestialità, VRN Radio e Fubi Albanese.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com, powered by Tecnotel.
2: VRN Radio.

bellezza e bestialità, oltre che a capire l'origine del termine e delle tendenze che prendiamo da internet, da online, offline, ci piace anche un po' mettere in confronto le nostre generazioni. Ma com'è che è il vero cozy di un boomer? Diciamo che tendenzialmente la domenica pomeriggio di un boomer ha come ingredienti quella di un bel salotto, minimo minimo un 5x4, quindi 20 metri quadri di salotto, dove si respira e si vede una carta da parati e una moquette per terra, una poltrona di quelle proprio in pelle che ti affossi già solamente con lo sguardo, e lì c'è un romanzo, tendenzialmente Harmony per le donne, Giallo per gli uomini. E se invece si è di quelli un po' più avvezzi alla televisione, c'è sicuramente il Telette Colombo o la Fletcher in sottofondo. Per quello che concerne invece il millennials, noi cari millennials che vogliamo sempre e solo far vedere quanto i nostri studi e quanto i nostri corsi comprati da Get Your Guide o in qualsiasi piattaforma online ci facciano bene, ovviamente dobbiamo bere delle tisane provenienti dallo Sri Lanka e in tazze di ceramiche fatte con le nostre care e buone manine, ovviamente avendo una bella coperta addosso fatta ad uncinetto malanana proveniente dallo store cinese comprata all'angolo. E per la Gen Z? Beh, la Gen Z si rilassa con una tuta da 90 euro, una serie su Netflix. Nel frattempo però sta postando self care

avevo chiesto qual è il vostro guilty pleasure cozy e come al solito io volevo ringraziare, perché ognuno ha la community che si merita, e io volevo ringraziare i miei beniamini perché mi avete risposto sempre con quel pepe, quel sale di ironia che non manca mai, e soprattutto mi sorprende sempre capire che avete dei guilty pleasure davvero irriverenti e sorprendenti, un po' da tutte le stagioni, quindi complimenti. Ma veniamo a noi, e la nostra cara Marta ci dice: il pigiama alle 18 e via, il mondo può aspettare. Sono una di quelle che quando torna dall'ufficio mi devo impigiamare. Sempre? Con qualsiasi persona al tuo fianco o lasci questa tendenza solamente nei giorni feriali? Domanda. Martina, Marta, scusami, scrivici. Gianni invece ci dice: coperta elettrica anche a luglio, nessuna vergogna. Gianni, io ti faccio il mio applauso perché sei l'unico uomo che ammette di avere freddo, perché non so voi, però tendenzialmente gli uomini sono quelli che hanno perennemente caldo. Cioè, tu muori da donna 28 gradi, tu intanto c'hai i piedi freddi perché c'è un po' di umidità, loro invece ne hanno 45. Quindi Gianni, un applauso, perché saresti il mio partner ideale. Non vorrei dirtelo, ma è così. Alice invece ci dice: non riesco a dormire senza la mia candela al profumo di biscotti. Giudicatemi pure. Ma l'importante è che sia una candela e i biscotti non te li mangi. Diciamo che facciamo l'amore con il sapore, tu fai l'amore con l'odore.

0: migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
1: Ricordi quel bar quasi vuoto, due bicchieri, il rumore del tram. Mi guardavi ridendo piano, come se il tempo fosse un dettaglio.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.

Onestamente, questo mood cozy ha però il suo controbilanciamento. Cioè, questo essere così sempre comodi, questo bisogno necessario di avere sempre una coccola e anche una scusa per restare sempre fermi, cioè questo essere sempre volutamente comfort, non uscire mai da quelli che sono un po' le abitudini prestabilite, non è rimanere un po' ingessati e imprigionati nelle comfort zone? Quante volte abbiamo detto non esco, piove, quando in realtà avevamo una voglia matta di affrontare il mondo? La comfort zone è utile finché non diventa una tana e non ci fa uscire e non ci fa vedere tutte quante quelle che sono le meraviglie, no? Allora, la vera sfida è imparare ad accendere sì la candela, ma poi andarsene a godere le vere gioie della vita. E sappiamo che condividere esperienze, condividere momenti, condividere brutti tempi, stagioni alterne è la cosa più bella che ci possa essere, anche perché nella condivisione e nello stare con gli altri e negli altri è dove sì, si sta benissimo con noi stessi, si sta benissimo col nostro abbonamento TV, si sta benissimo con la nostra playlist preferita, però regà, il mondo è vario, quante cose ci possiamo anche perdere, cioè quel giusto bilanciamento. Che ne dite? Voglio sapere la vostra. Vi rinnovo le nostre pagine social di Bellezza e Bestialità VRN e Fobia Albanese.

0: Come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Questo trend ormai è talmente tanto diventato parte integrante del nostro lifestyle che è un mercato che fattura milioni. Prendiamo puta caso la casa madre svedese dell'arredamento mondiale. È il regno del relax accessibile, candele profumate, plaid morbidi, lucine che trasformano qualsiasi stanza in un rifugio scandinavo. E poi ci sono addirittura marchi che con il loro piumino super puff sono diventati oggetto di culto tra chi vuole sentirsi avvolto e cool allo stesso tempo. E nel digitale ci sono tantissime app che hanno trasformato la meditazione in un'esperienza da boutique, con milioni di abbonati che cercano serenità in streaming. Diciamo che dalla coperta al respiro guidato il cozy è ovunque ormai. Un'estetica, un business, forse un bisogno collettivo? E chissà se siamo noi a scegliere il comfort o se è il comfort che piano piano ha scelto noi?

0: VRN Viabilità. Luce Verde Italia.
1: Il maltempo continua ad interessare diverse aree del centro-sud Italia con piogge e temporali sparsi. Allerta meteo arancione su diverse aree della Puglia e allerta gialla in Campania e su diversi settori di Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. In Campania per gli allagamenti dei giorni scorsi la statale 7 Quater via Domiziana resta chiusa tra Lago di Patria e Licola a Mare nelle due direzioni. Intanto in Liguria si procede in colonnati all'altezza di un sulla 10 dei Fiori, tra Finale Ligure e Orco Feglino, direzione Genova. Code sono segnalate anche sull'autostrada 9 Milano-Como-Chiasso, in direzione della Svizzera, tra Como-Monte Olimpino e la Dogana. Sul resto della penisola, per ora, il traffico risulta scorrevole. Passiamo dunque al trasporto pubblico e sulla linea Roma-Nettuno è sospesa per una frana la circolazione ferroviaria tra Padiglione e Mare Chiaro, attivo un servizio bus sostitutivo. Da Massimo Veschi per il momento è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Sono le 17:59.
4: URL Radio.
5: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
6: Allora vi continuo a tenere informati su quello che sta capitando alle mie orecchie. Qualche tempo fa dissi, ho alzato ancora di una tacchettina le cuffie. Adesso sono una tacchettina e mezza. Quindi vuol dire che va sempre peggio, sto diventando sempre più sordo, però sempre più acculturato a livello di musica, perché sto scoprendo dei nuovi pezzi che sto mettendo nel nostro Golden Classic, dove passa la più bella musica degli anni 70 e 80. Come va? Tutto a posto? Siete carichi anche oggi? Perché oggi vi avviso, se non lo siete, lo diventerete. Ci saranno 4 o 5 canzoni di quelle che fanno veramente venire la voglia di riascoltare la grande musica, anche dance degli anni 70 e anche degli anni 80. Ci sarà un bellissimo pezzo a proposito degli anni 70 con Bobby Womack, quindi se siete amanti di lui, rimanete qua perché arriverà tra qualche istante, ma adesso per partire c'è

Che bello, sto guardando una fotografia del 1996 quando era proprio ancora bella in carne. Bellissima comunque, meravigliosa. Angela Boffi, il personaggio che purtroppo non c'è più, ma ci ha lasciato un sacco di belle canzoni. Vedremo di ascoltarle da qui ai prossimi 7-8 anni. Quello che ha fatto è stato qualcosa di veramente interessante. Album addirittura prodotti da un certo narrata Michael Walden, quindi si dice veramente grande musica. In questo caso era Something About You per aprire il nostro Golden, dove in questo caso troviamo un'altra grande voce femminile, quella di Gayle Adams. Ma ricordate questa canzone? Era mitica ai tempi, ma è mitica anche adesso.

Questa sicuramente è stata la più conosciuta in assoluto, però oltre a questa qui c'erano anche Stretching Out e Your Love is Lifesaver, che è un altro pezzo che qualche tempo fa avevamo passato volentieri nel nostro appuntamento, dove si arriva a risollevare e soprattutto a cercare la musica meravigliosa degli anni 70-80, anche Black in particolar modo. Lei è una cantante che ha fatto veramente parlare tanto di sé. Adesso ci fermiamo un attimo perché arrivano due belle canzoni.

Abbiamo ascoltato Sir Roderick Davis Stewart, detto semplicemente Rod per tutti gli amici che è in giro per il mondo, cantante inglese, una voce molto particolare, graffiante, molto rock, una di quelle voci che si ricordano, come anche la canzone che abbiamo ascoltato fino a qualche istante fa, erano gli anni 80. Canzone che è forse la più conosciuta di quel periodo di Rod, quella che si intitolava Do You Think I'm Sexy? E poi, questa canzone qui è mitica perché mi piace un sacco, ma non solo per quello, perché è stato uno dei grandi successi di Gloria Gaynor. Quella che si intitolava Can't Fight That Feeling. Siamo arrivati alla prima pausa del nostro Golden. Attenzione, perché dopo nel ritorno ci sarà ancora un sacco di bella musica. Vi ricordate che ho detto che avremmo ascoltato Bobby Womack? Ok, non dico nient'altro.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Your radio station.

è stata una delle voci più importanti musica soul degli anni 80 con Peebo Bryson, anche lui purtroppo sparito, ma ha lasciato veramente un sacco di cose indelebili, cosa che chi vuole sentire della bella musica deve per forza passeggiare nel mondo di Peebo. Grandi canzoni. Qua si ritorna nel 1980, uno degli album più importanti di quell'anno era Paradise, come anche la canzone che abbiamo sentito. La nostra

è effettivamente creata una certa atmosfera ascoltando questa grande canzone di questo personaggio che è Cat Stevens. Ho letto un attimino alcune informazioni su internet per non darvi qualche notizia sbagliata. Allora, questa canzone è l'originale cantata da Cat, ma subito qualche mese dopo ci fu Jimmy Cliff che rifece questa canzone, e poi nel passare degli anni tanti altri grandi artisti hanno rifatto questo pezzo storico che sicuramente ricorderete anche per via di qualcosa che è passato qualche tempo fa in televisione, una pubblicità. Non dico nient'altro, ok? Beh, no, vi dico che sta per arrivare un'altra grandissima canzone con un personaggio che solo il nome fa venire i brividi. Si chiama Rodney Franklin.

0: la voglia di risentire questa grande melodia che è stato uno dei pezzi storici passati alla radio tantissimo tempo fa. Grande Rodney Franklin. Purtroppo anche lui ci ha lasciato, però ha lasciato soprattutto della gran bella musica che si ricorda più che volentieri. Con questo pezzo? Beh, dopo ci sentiremo ancora, ma avete capito cosa faremo? Una piccola piccola pausa. Torneremo ancora con la grande musica del Golden.
1: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70.

0: Radio.
1: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
2: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
1: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
3: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
4: La Croce Rossa è una grande famiglia.
5: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
3: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
6: Diventa anche tu un volontario. On your radio.

adesso vi faccio una domanda: ma sono le mie cuffie troppo alte o effettivamente lei ha una voce che spacca? È più la seconda. Sono un po' sordo, va bene, l'ho già detto in più di un'occasione, però caspita, lei c'ha una voce di quelle che è importante, mamma mia. Cantante che è stata soprattutto conosciuta nel mondo della musica disco dance degli anni 70, fine 70, inizio anni 80, in particolar modo in America. Il primo grande singolo, che è stato Got to Be Real, era del 1978, faceva parte dell'album che si intitolava proprio Charlene. L'abbiamo sentita con questa canzone, che invece arriva dall'album di qualche anno dopo, 1980, quello che conteneva questo pezzo che era veramente grande, grande, grande. Adesso ve lo presento? Me lo devo dire come si chiama? Era I've Got Faith in You ed ora Earth, Wind and Fire.

esiste ancora il fogare in mezzo alla pista? Quello di spingersi, darsi le gomitate all'interno dello stomaco e vedere la persona che ha a fianco a te cagare per terra dal dolore. No, si faceva qualche tempo fa in discoteca questa cosa qua, quando si metteva un pezzo abbastanza rock, la gente incominciava a ballare, a dimenarsi in un modo incredibile e anche partire con le gomitate. Grande musica con gli Status Quo, formazione che arriva dall'Inghilterra, grandissimo repertorio musicale loro. Noi siamo andati su una delle più classiche ballate loro, questa era Whatever You Want. Ed ora, beh, ritorniamo un attimo nella musica del Golden Classic. Abbiamo ancora un paio di canzoni per arrivare alla fine della nostra ora, della nostra ora musicale, specifichiamo, e lo facciamo passando questa prima canzone e poi ne arriverà un'altra con Donna Summer.

grande, lei, grande produttore, ma non solo, bellissime le canzoni. Questa era quella che si intitola Bad Girl, canzone che era stata scritta per via di qualcuno che l'aveva definita in un modo un po' mica tanto radiofonico, e infatti non lo diciamo questo termine. Noi siamo arrivati alla fine, ciao, ci sentiamo al prossimo Golden, naturalmente su questa radio che vi dà la possibilità di riascoltare i grandi successi degli anni 70-80. Io sono Marco Edelweiss, lo ricordiamo ogni tanto, giusto proprio per dire, quando magari sentite la prossima volta Marco Edelweiss, una bella pernacchia, così ci sta la grande, ok? Dai, vi lascio su una bella canzone però, e qui si va veramente sul grande, grande Giscombe, Junior Giscombe. Eh sì, questa è la canzone forse più famosa di lui. L'hanno fatta in diverse salse, anche in una versione remix molto molto particolare. Noi ci sentiamo l'originale, si chiama Mama Used to Say. Ciao ciao!

0: apertura una notizia dell'ultima ora. Papa Leone XIV ha annunciato che dovrà operarsi a seguito di un nodulo circoscritto che gli è stato riscontrato al polmone. Il pontefice lo ha detto questa mattina a margine dell'Angelus in piazza San Pietro. E altre notizie, polveriera Medio Oriente, nelle scorse ore l'attacco degli Houthi sull'aeroporto saudita di Riyadh, ci sono tante vittime, il servizio è di Laura Supino.
1: Stavolta gli Houthi colpiscono duro, un missile esploso dai ribelli filo-iraniani dello Yemen ha centrato in pieno il terminal 3 dell'aeroporto internazionale di Riyadh, causando 13 morti e oltre 300 feriti. Fermo ora lo scalo, chiuse per una settimana tutte le scuole del paese. I paesi con interessi nell'area, Italia inclusa, innalzano le misure di sicurezza intorno alle proprie sedi diplomatiche e invitano i propri cittadini ad evitare di utilizzare gli aeroporti sauditi. Gli stessi Houthi mettono in guardia i passeggeri dall'utilizzare gli scali del paese, minacciando altri attacchi. Il conflitto, finora a bassa intensità, tra Riyadh, che sostiene il governo legittimo di Sana'a, e i ribelli filo-iraniani dura da mesi, ma ora minaccia di trasformarsi in scontro aperto. È stato un crimine di guerra, l'accusa dei sauditi, reagiremo. Attacco inaccettabile, il commento di Trump, che per ora ha sempre detto no all'ipotesi di un intervento diretto, ma che non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, valuteremo e decideremo rapidamente. Allarme dell'ONU, si rischia una pericolosa escalation.
0: Il presidente statunitense Trump scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie russe. Il Cremlino commenta dichiarazioni storiche, spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Cortei e manifestazioni, oltre 50 ieri nelle città italiane a sostegno della Palestina. Gli organizzatori invocano la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e la fine dell'occupazione israeliana. Decine di migliaia le persone in piazza, da Roma a Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Genova e Torino. Alla manifestazione di Napoli ha partecipato l'attivista Greta Thunberg. Iniziative analoghe anche in altre città europee come Londra, Parigi, Zurigo. Il centrodestra incassa il via libera alla legge elettorale con tanto di promulgazione da parte del Presidente della Repubblica Mattarella, culmine di un percorso che non è stato privo di tensioni interne. La tensione ora rivolta alla messa a punto della manovra di bilancio, l'ultima del governo Meloni, che includerà scostamenti significativi per difesa ed energia, capitoli sui quali la Commissione europea ha concesso flessibilità. Intanto il centrosinistra si prepara a ricorrere da domani in tutte le corti d'appello contro la legge elettorale. Marco Mancini.
2: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale approvata in via definitiva dalla Camera giovedì scorso. Il testo è stato più volte bollato durante l'iter di approvazione parlamentare come legge truffa dai partiti di opposizione che ora lavorano ai ricorsi davanti alla Corte Costituzionale, che saranno presentati domani 12 ottobre. L'obiettivo dei promotori è arrivare al pronunciamento della Consulta prima della celebrazione delle elezioni politiche, che sulla carta dovrebbero tenersi a settembre 2027, ma non si esclude un ricorso anticipato alle urne. Le opposizioni focalizzano i punti critici: introduzione solo parziale del sistema delle preferenze, numero di firme richiesto per presentare le liste, considerato troppo elevato, mancanza di parità di genere, meccanismo per l'attribuzione del premio di maggioranza e ridefinizione delle circoscrizioni estero.
0: La cronaca: una donna di 33 anni al settimo mese di gravidanza è morta insieme alla figlia che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, nel Napoletano. Secondo la denuncia dei familiari, la donna si era rivolta al pronto soccorso per forti dolori, ma era stata dimessa dopo alcuni accertamenti. A casa ha accusato un nuovo malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però la situazione è precipitata. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della Microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una minicar nera. In chiusura lo sport, la Serie A è ripartita con i successi di Inter e Napoli contro Parma e Frosinone. Prima del turno i nerazzurri condividevano la testa della classifica con Roma e Lazio, che alle 15 riceve il Monza. Chiude la domenica il match tra Cagliari e Juventus alle 20:45. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
3: I successi di Inter e Napoli, oltre a quello del Genoa, hanno aperto la sesta giornata di Serie A, che al momento della sosta vedeva in testa, insieme ai nerazzurri, anche la Roma e la Lazio.

0: Alle 15 i biancocelesti allenati da Gattuso ospitano il Monza di Juric, una squadra coraggiosa, energica, giovane, per bocca dello stesso tecnico che avvisa.
1: Bisogna essere pronti, ci vuole grande umiltà, perché sembra una partita facile, ma vi posso assicurare che tutt'altro, e ci vuole una grande Lazio domani per portare i punti a casa.
0: Allo stesso orario in campo anche Lecce e Bologna, poi è il turno del Milan sul campo del Sassuolo. Chiude la domenica la sfida tra Cagliari e Juventus. Alla vigilia Spalletti rilucida l'orgoglio della vecchia signora e ribadisce le ambizioni bianconere.
2: Non ci sarà mai tregua per quelli che hanno fatto la nostra scelta, perché la Juventus sarà sempre condannata a vincere. Siamo noi che alziamo l'asticella del nostro mirino.
0: Calcio d'inizio ore 20:45.
3: MotoGP, Bezzecchi vince il Gran Premio dell'Indonesia davanti a Fernandez e Martin. Solo sesta la Ducati di Marquez, è tornato secondo nel mondiale a meno 2 dal connazionale dell'Aprilia. Alle 14 scatta anche la Formula 1, a Singapore in prima fila ci sono Verstappen e Leclerc. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Su VRN Radio, stai ascoltando la Italian Chart.

questa settimana con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia. Sono Massimo Esposito al microfono e siamo prontissimi a scoprire la classifica di oggi. Al numero 20 è stabile J-Ax con Vita, Morte, Miracoli. Morire.

Ed anche questa settimana tanti movimenti all'interno della Italian Chart. Chi sarà la numero uno questa settimana lo scopriamo insieme nei prossimi minuti. Al numero 19 scende Anna e al numero 18 Gianna Nannini.

0: Italian Chart, alla posizione numero 18 Gianna Nannini. E al numero 17 lui è stato protagonista per tutta l'estate all'interno della classifica italiana. Sono Massimo Esposito al microfono. C'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.
1: Che ti fa

2026. Tommaso Paradiso che non vuole lasciare la Italian Chart, perde qualche posizione questa settimana al numero 17 con Agitare Coca-Cola. Benvenuti, questa è la classifica italiana con Massimo che ha il microfono ogni settimana sulla vostra radio preferita e anche in questo mese di ottobre la stiamo scalando insieme. Al numero 16 è stabile Noemi con Tu cosa fai questa sera, mentre al numero 15 risalgono Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

Benvenuti nella classifica italiana, benvenuti nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Al numero 14 risale Ligabue, qualcosa per te. Ti ho sentito.

2026 sono ancora qui all'interno dell'Italian Chart anche in questo mese di ottobre, le 20 canzoni italiane le più programmate in radio con Massimo Esposito che al microfono e con i grandi successi italiani. Attenzione che c'è una nuova entrata alla posizione numero 12, entra Biagio Antonacci insieme a Saif e la loro Spirituale.

Nuovo ingresso in classifica. Ha debuttato da pochi giorni ed è tra i 20 brani più programmati d'Italia. Entra nella Italian Chart al numero 12 Biagio Antonacci insieme a Saif e la loro Spirituale. Benvenuti nella classifica italiana, sono Massimo Esposito e attenzione perché alla posizione numero 11 Alfa e Gigi D'Alessio perdono qualcosina rispetto alla settimana scorsa con Genova e Napoli.

0: Restate con noi, tra pochissimo torniamo con le prime 10 posizioni della Italian Chart. Non mancate! Italian
1: Chart. VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
2: VRN Radio. VRN Cinema.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Eleanor!
5: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
5: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
5: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: La presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola cortile.
7: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
8: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
7: Niente, ignora tutti i messaggi.
9: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
0: Su VRN Radio stai ascoltando la Italian Chart. E siamo pronti a scoprire le prime 10 posizioni della Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e ci sono tanti movimenti tra le primissime posizioni. Continua a scalare la nostra classifica ultimo al numero 10 con Tutto.
10: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

salgono in classifica Ariete e Angelina Mango con Che bella vita al numero 9. Quanto è piccola sta cosa,

0: Chart. Sono Massimo Esposito ed ogni settimana insieme scaliamo la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia questa settimana. E ci stiamo avvicinando pian pianino al vertice. Al numero 9 abbiamo appena ascoltato Ariete con Angelina Mango con Che bella vita. Al numero 8 perde qualcosina Saif con Parlar d'amore. Mentre salgono Julie Bresch con Serenamente al numero 7.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Le belle canzoni italiane all'interno della Italian Chart, ogni settimana sulla vostra radio preferita. Al numero 7, Giulia Bresci, li abbiamo appena ascoltati con Serenamente, e al numero 6 salgono in classifica Annalisa e Madame con il loro successo Amici.

Due straordinarie protagoniste della musica italiana, Annalisa e Madame, che salgono in classifica con Amica al numero 6. Attenzione perché c'è la classifica che è completamente stravolta. Al numero 5 Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari la scorsa settimana erano al primo posto ed oggi sono alla quinta posizione con Goya. Cosa so?

Ed ecco la Goya, che era al primo posto la scorsa settimana con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, oggi sono al numero 5. Al numero 4 è stabile Marrakesh insieme a Gue e la loro Casini, e attenzione che sul podio sale Elisa con Kintsugi. Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito e stiamo scalando la classifica italiana.

0: numero 1 che scopriremo tra pochissimo. Adesso c'è il riepilogo. Al numero 10 sale Ultimo con Tutto. Salgono al numero 9 Ariete insieme ad Angelina Mango con Che Bella Vita. Parlar d'amore con Safe perde qualcosina. Sale Julie insieme a Bresh con Serenamente. Salgono anche Annalisa e Madame con Amica al numero 6. La scorsa settimana era al primo posto, oggi sono al numero 5 Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Al numero 4 Marrakesh e Gue sono stabili con Casini e attenzione che sul podio entra Elisa al numero 3 con Kintsugi e al numero 2 stabile Cesare Cremonini con Paparazzi. Grazie ancora una volta per aver ascoltato la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta, vi dà un abbraccio e se volete seguitemi anche su TikTok e su Instagram come Massimo Radio. La nuova numero 1 della settimana, Ernia con Dedica.
1: Che nome dai d'un sogno?

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: ore 20 e un minuto.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Papa Leone XIV ha annunciato che dovrà operarsi a seguito di un nodulo circoscritto che gli è stato riscontrato al polmone. Il pontefice lo ha detto questa mattina a margine dell'Angelus in piazza San Pietro. E altre notizie: polveriera Medio Oriente, nelle scorse ore l'attacco degli Houthi sull'aeroporto saudita di Riyadh, ci sono tante vittime, il servizio è di Laura Supino.
3: Stavolta gli Houthi colpiscono duro, un missile esploso dai ribelli filo-iraniani dello Yemen ha centrato in pieno il terminal 3 dell'aeroporto internazionale di Riyadh, causando 13 morti e oltre 300 feriti. Fermo ora lo scalo, chiuse per una settimana tutte le scuole del paese. I paesi con interessi nell'area, Italia inclusa, innalzano le misure di sicurezza intorno alle proprie sedi diplomatiche e invitano i propri cittadini ad evitare di utilizzare gli aeroporti sauditi. Gli stessi Houthi mettono in guardia i passeggeri dall'utilizzare gli scali del paese, minacciando altri attacchi. Il conflitto, finora a bassa intensità, tra Riyadh, che sostiene il governo legittimo di Sana'a, e i ribelli filo-iraniani dura da mesi, ma ora minaccia di trasformarsi in scontro aperto. È stato un crimine di guerra, l'accusa dei sauditi, reagiremo. Attacco inaccettabile. Il commento di Trump, che per ora ha sempre detto no all'ipotesi di un intervento diretto, ma che non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, valuteremo e decideremo rapidamente. Allarme dell'ONU, si rischia una pericolosa escalation.
2: Il presidente statunitense Trump scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie russe. Il Cremlino commenta dichiarazioni storiche, spiazzata l'Europa, che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Cortei e manifestazioni, oltre 50 ieri nelle città italiane a sostegno della Palestina. Gli organizzatori invocano la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e la fine dell'occupazione.

0: israeliana. Decine di migliaia le persone in piazza, da Roma a Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Genova e Torino. Alla manifestazione di Napoli ha partecipato l'attivista Greta Thunberg. Iniziative analoghe anche in altre città europee come Londra, Parigi, Zurigo. Il centrodestra incassa il via libera alla legge elettorale con tanto di promulgazione da parte del Presidente della Repubblica Mattarella, culmine di un percorso che non è stato privo di tensioni interne. La tensione ora rivolta alla messa a punto della manovra di bilancio, l'ultima del governo Meloni, che includerà scostamenti significativi per difesa ed energia, capitoli sui quali la Commissione europea ha concesso flessibilità. Intanto il centrosinistra si prepara a ricorrere da domani in tutte le corti d'appello contro la legge elettorale. Marco Mancini.
1: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale approvata in via definitiva dalla Camera giovedì scorso. Il testo è stato più volte bollato durante l'iter di approvazione parlamentare come legge truffa dai partiti di opposizione che ora lavorano ai ricorsi davanti alla Corte Costituzionale che saranno presentati domani 12 ottobre. L'obiettivo dei promotori è arrivare al pronunciamento della Consulta prima della celebrazione delle elezioni politiche che sulla carta dovrebbero tenersi a settembre 2027, ma non si esclude un ricorso anticipato alle urne. Le opposizioni focalizzano i punti critici: introduzione solo parziale del sistema delle preferenze, numero di firme richiesto per presentare le liste, considerato troppo elevato, mancanza di parità di genere, meccanismo per l'attribuzione del premio di maggioranza e ridefinizione delle circoscrizioni estero.
0: La cronaca: una donna di 33 anni, al settimo mese di gravidanza, è morta insieme alla figlia che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, nel Napoletano. Secondo la denuncia dei familiari, la donna si era rivolta al pronto soccorso per forti dolori, ma era stata dimessa dopo alcuni accertamenti. A casa ha accusato un nuovo malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però la situazione è precipitata. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una minicar nera. In chiusura allo sport, la Serie A è ripartita con i successi di Inter e Napoli contro Parma e Frosinone. Prima del turno i nerazzurri condividevano la testa della classifica con Roma e Lazio, che alle 15 riceve il Monza. Chiude la domenica il match tra Cagliari e Juventus alle 20:45. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
2: I successi di Inter e Napoli, oltre a quello del Genoa, hanno aperto la sesta giornata di Serie A, che al momento della sosta vedeva in testa, insieme ai nerazzurri, anche la Roma e la Lazio. Alle 15 i biancocelesti allenati da Gattuso ospitano il Monza di Juric, una squadra coraggiosa, energica, giovane, per bocca dello stesso tecnico che avvisa.
3: Bisogna essere pronti, ci vuole grande umiltà, perché sembra una partita facile, ma vi posso assicurare che tutt'altro. E ci vuole una grande Lazio domani per portare punti a casa.
2: Allo stesso orario in campo anche Lecce e Bologna, poi è il turno del Milan sul campo del Sassuolo. Chiude la domenica la sfida tra Cagliari e Juventus. Alla vigilia Spalletti rilucida l'orgoglio della vecchia signora e ribadisce le ambizioni bianconere.
4: Non ci sarà mai tregua per quelli che hanno fatto la nostra scelta, perché la Juventus sarà sempre condannata a vincere. Siamo noi che alziamo l'asticella del nostro mirino.
2: Calcio d'inizio ore 20:45.
0: MotoGP: Bezzecchi vince il Gran Premio dell'Indonesia davanti a Fernandez e Martin. Solo sesta la Ducati di Marquez, tornato secondo nel mondiale a meno 2 dal connazionale dell'Aprilia. Alle 14 scatta anche la Formula 1 a Singapore. In prima fila ci sono Verstappen e Leclerc. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Ben ritrovati amici, sta per partire un nuovo appuntamento di Zona Rock sulla nostra radio, che oggi parte con un grande classico del passato. Arrivano i Dire Straits.
6: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama, poi il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
7: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

Il riff della chitarra è inconfondibile, no? Sicuramente l'avete riconosciuto. Money for Nothing dei Dire Straits, 1985, è il più grande successo commerciale dei Dire Straits, tratto dall'album Brothers in Arms e anche il disco di apertura di Zona Rock di quest'oggi, singolo che è nato da un'osservazione di Mark Knopfler in un negozio di elettrodomestici. La canzone critica l'etica del lavoro e gli eccessi delle rockstar, e in questo singolo, in questo disco, c'è anche la partecipazione di Sting nel celebre intro e nei cori. Non so se lo avete mai notato, ve lo dico io. Ben ritrovati cari amici miei, come state? Dopo una settimana siamo qui ancora una volta sulla nostra radio a passeggiare nella musica rock e pop rock che più ci piace, senza troppi fronzoli, senza insomma troppe magie. Ci piace ascoltare della buona musica rock e pop rock, 50 minuti a nostra disposizione, giù di lì, più o meno giù di lì, per ascoltare appunto i grandi successi, quelli nuovi, quelli vecchi e le meteore. Vi faccio rimanere negli anni 80 perché purtroppo per voi, per i giovani, gli anni 80 sono mitici e c'è tanta roba da andare a riascoltare. Vi porto un anno avanti rispetto a Money for Nothing, 1986.

dei Level 42. 1986, dicevo, la musica anni 80 pullula di grandi successi più o meno che poi sono rimasti insomma nella memoria di tutti, ma ci sono alcuni singoli che insomma bisogna per forza ascoltare, come questo Level 42, Lesson in Love, che faceva parte dell'album Running in the Family del 1987. Pensate che questo singolo raggiunse all'epoca, nel lontano 1986, il terzo posto della UK chart. Infatti Level 42 sono una band british. Come state allora? Come sta andando la vostra settimana? Vi sono mancato, vi è mancato Zona Rock tra gli appuntamenti della nostra radio. Come faccio sempre in avvio, vi do i contatti giusti per poter rimanere con noi. La WhatsApp line 347-5154-690 per i vostri messaggini. Il sito internet della nostra radio e anche il sito internet di Zona Rock, www.zonarock.net. I social della nostra radio e i social di Zona Rock. Ce ne sta uno solo, siamo un po' retro, non siamo al passo con i social. Usiamo Instagram per postare un po' le copertine degli album che andiamo ad ascoltare su Zona Rock. Bisogna cercare su IG Free Zona Rock e poi le applicazioni della nostra radio e anche l'infotainment nelle nuove automobili per cercare la nostra radio se siete fuori dal nostro bel paese. Andiamo avanti con la musica, perché adesso balliamo, perché dovete sapere che nella musica rock e pop rock si può anche ballare, si ballava, si continua a ballare. Su Zona Rock è il momento dei Talking Heads.

il nuovo che avanza su Zona Rock, Sombra. Devo dire che negli ultimi 2-3 singoli Sombra ha fatto bene, promette bene, a noi di Zona Rock piace tanto. Come faccio spesso, anzi come faccio sempre tra una canzone e l'altra, vado sempre a cercare qualche notizia un po' curiosa da condividere con voi. E sentite un po' cosa ho trovato su questo sito che parla un po' di curiosità frivole. Le patatine rubate dal piatto di un altro sono più buone, lo dice la scienza. Non è solo una vostra impressione, rubare una patatina dal piatto di un amico la rende magicamente più saporita. Uno studio ha dimostrato che il cibo sottratto furtivamente viene percepito come più buono, pensate, dal 39,3% rispetto a quello ordinato regolarmente. Il segreto dove sta? Nel brivido del proibito. L'eccitazione psicologica e il fattore rischio ingannano il cervello, facendo sembrare lo spuntino rubato più croccante, salato e soddisfacente. In pratica, l'esperienza del furto trasforma il cibo identico a un altro in un piacere sensoriale superiore. Questo spiega perché gli amici che dicono sempre di essere a dieta invece finiscono per allungare la mano verso il nostro piatto, il vostro piatto. Non è solo fame, è una ricerca istintiva di adrenalina che rende quel boccone unico e irresistibile. Adesso ditemi la verità, quanti di voi o quanti dei vostri amici allungano la mano magari quando siete al McDonald's per prendere una patatina, o se magari lo fate anche voi di allungare la manina e prendere un bocconcino da un vostro amico? Fatecelo sapere perché sono curioso. 347 51 54 690.

0: American Girls di Erin Styles, ancora anche questo, no? Il nuovo che avanza, ma che insomma rispetto a Sombre già è in carriera più avanti. Andiamo a leggere qualche messaggino che riguardano un po' le patatine rubate, perché si firma Turiddu, quindi presumo che sia del sud. Turiddu significa salvatore, certo non lo paghi. Lidia risponde al nostro quesito: sì, lo faccio anch'io con la mia migliore amica. Claudio, vuoi mettere la faccia che fanno quando li rubi le patatine? Io devo dire che lo faccio anch'io, ma non sapevo che era una cosa un po' psicologica, che insomma le patatine rubate sanno meglio di quelle che acquisti. Comunque lo faccio anch'io, credo che lo facciamo un po' tutti. Prima della pausa che ci porta alla Tri-Sequence, esco ancora una volta la macchina del tempo e vi porto al 1984, ancora una volta nei mitici anni 80. Sentite un po' che roba.
1: Fermi tutti, stai ascoltando Zona Rock.

0: Dopo aver appreso che i bocconcini rubati all'amico, alla fidanzata, alla moglie sono più buoni di quelli che compriamo, giù con la Trisequence. I tre grandi successi uno dopo l'altro, quest'oggi si va tutto sul Made in Italy.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roll.

0: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea. Con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
1: Three Sequence.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toaster.

0: fermi tutti. Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
1: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

0: Le patatine sono più buone se sono rubate? Lo dice Clara. La macchina del tempo di Zona Rock nella Tri-Sequence funziona e funziona molto bene. Come vi dicevo inizio, Tri-Sequence è tutto dedicato quest'oggi al Made in Italy. Viaggio in 30 anni di musica, dal 1981 con Vasco Rossi fino arrivare al 2005 con Ligabue, per passare dal 1990 con i Litfiba con Modit. Vi ricordo sempre che se volete potete partecipare alla stesura della Tri-Sequence di Zona Rock scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock. Zona Rock. Zona Rock.

0: detto altre volte che questo singolo Man in Me di Benson Boone lo riascolterei con repeat decine e decine di volte. Un lavoro che a noi di Zona Rock piace tanto. Vuoi mettere le patatine rubate non una volta ma più di una volta, no? Perché infastidiscono chi le ha acquistate. Comunque il sondaggio di oggi ci ha portato a determinare che appunto le patatine rubate sono più gustose, e lo facciamo tutti, dai, lo possiamo ammettere, lo facciamo tutti. Benson Boone ci ha portato alla fine di questo appuntamento di Zona Rock, cari amici miei, sulla nostra radio. Ci siamo fatti questa passeggiatina nella musica rock e pop rock come si fa ogni settimana da queste parti. Ultime raccomandazioni di fine Zona Rock, ovvero andare a visitare il sito di Zona Rock, www.zonarock.net, perché all'interno ci trovate il bottoncino con il podcast, se magari foste arrivati in ritardo a questo ultimo appuntamento di Zona Rock. Andate sui social della nostra radio a commentare ancora sulle patatine, aggiungete Zona Rock sul vostro IG, perché vi potrebbe ritornare utile se magari volete sapere un po' qualche inedito, qualche meteora che pubblichiamo come copertina su IG, vi potrebbe tornare utile. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima settimana, e rimanete sulla nostra radio perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
3: VRN Radio. VRN Libri.
4: Da leggere.
5: Da leggere.
6: Da leggere.
5: Da leggere.
6: Da leggere.
7: Il soldato José è una delle sentinelle di Valencia che protegge gli umani dagli attacchi dei demoni nelle notti del carnevale cittadino. Quando si imbatte in Maria, una ragazza contagiata ma immune al virus dei demoni, tutte le sue certezze crollano. L'evoluzione sta prendendo una forma nuova e imprevedibile. Scoprite I Fuochi di Valencia, romanzo urban fantasy di Elena Covani, NPS Edizioni.
8: Da leggere.
9: È possibile diventare consapevoli di un sogno mentre lo si vive? È possibile muoversi con lucidità in un sogno scegliendo cosa fare e dove andare? Sì, è possibile, è scientificamente dimostrato ed è alla portata di tutti. Michele Gori, noto musicista, ha ideato un metodo che, grazie alla musica, permette di vivere sogni lucidi. Non ci credete? Fate voi la prova affidandovi al manuale del musiconauta, edito da Hermes Edizioni. Contiene QR code che vi faranno ascoltare le giuste suggestioni sonore per allenare la mente e diventare ogni notte dei sognatori lucidi.
10: Da leggere.
11: Dal libro Nell'insenatura del mio vivere, tra le lacrime di un fiore cullato dal vento. Scritto da Barbara Colapietro. Bertoni Editore 2025 per la collana Aurora Verblù. Settembre. Vivi l'eterna stagione della gioventù, senza pensieri, nel tuo manto già intriso d'autunno.
12: Da leggere.
13: Un pianto nella notte che salva una famiglia. Una figura azzurra che comunica attraverso il pensiero. Momenti in cui il destino si riscrive in una sala d'attesa. Questa è la storia di

0: una vita vissuta sul confine tra il razionale e l'inspiegabile, dove ogni capitolo sfida ciò che crediamo possibile. Un libro che ti farà domandare: e se le forze che ci guidano operassero oltre la nostra comprensione? Autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui, edizioni Albatros.
1: Da leggere.
0: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
2: The more you hear it, the more you feel it.
3: VRN Golden Eats.
4: And you've got it.

0: Kids.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: VRN Radio, più l'ascolti.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Stop! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: VRN Radio. Bellissima.
5: Your radio station.

C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più: il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.

sempre vento, a luglio non ce n'è mai. Alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no. L'amore è

0: sono le 22 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Per i tuoi momenti importanti, c'è per i tuoi momenti importanti, c'è Clarté. www.clarte.it.
6: VRN Radio, più la

i grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format.

Siamo all'interno del repertorio musicale che va a sancire quel viaggio itinerante all'interno delle tracce da seguire che volgono in una certa maggioranza verso le novità in ambito di alternative e contemporary R&B. E come ben sapete vi è sempre una parte rivolta ai grandi classici della musica funk and soul, e il nome rispondente è Rare Funky Groove, e io sono Dedo. È la prima traccia che abbiamo esaminato, è quella di Amanda Rafer, Colonize.

Cresciuta in una famiglia di musicisti, inizia a cantare praticamente da sempre. A 13 anni impara a suonare il pianoforte ad orecchio, ispirandosi ad Alicia Keys, tanto che a scuola la soprannominavano Felicia Keys. A 14 anni ha iniziato a fare la vocalist di supporto al padre, un artista della Music House, partecipando anche a dei eventi importanti come Winter Music Conference. Costituito poi un'esperienza dal vivo in club storici di New York come Village, All Underground, Subs, Drum, Mike River, sold out naturalmente in tutte le circostanze. Abbiamo ascoltato Colorblind, l'ultima fatica di Felicia Temple.

Jackson deve moltissimo a questa formazione, in quanto diciamo che dopo lo scioglimento dalla band Mystic Merlin, che ha intrapreso una carriera solistica di grande successo, in particolar modo naturalmente nella metà degli anni '80, con in particolar modo quel For All the Time's Sake, Rock Me Tonight, ma in particolar modo la propaggine di partenza era il denominatore mix di Merlin, che era un mix tra funk soul e trucchi di magia che venivano esibiti durante le esibizioni. Infatti in questi spettacoli compariva un mago che apriva i concerti con delle illusioni teatrali, bacchette, fumo scenico, mantelle, insomma parliamo della fine degli anni 70 e i primi anni 80, quindi insomma vi era davvero una sorta, diciamo così, di introspezione avanzata rispetto a quelli che sono poi gli effetti scenici a cui siamo sottoposti attualmente nell'andare a partecipare naturalmente a esibizioni di un certo livello nel terzo millennio. E noi abbiamo ascoltato Just Can't Give You Up, che nel Regno Unito entrò nella Top 20 UK Charts nel 1980. Erano i Mystic Merlin, naturalmente, di Freddie Jackson. Adesso 1981, con un'altra formazione importante. Si chiamavano Star Point, il sottogenere funk, e la canzone è Keep It

VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

inizialmente pensata come base generica per il produttore Pete Waterman, che era da proporre per altri artisti. Poi il team di Stoke Aitken e Waterman, o per meglio dire l'acronimo è SAW, offrì all'opportunità di prendere vita con la voce di Princess grazie al suo stile appassionato e distintivo, che gli conquistò naturalmente nell'ambito della produzione della demo. I principali label rifiutarono il singolo, spingendo Stoke Aitken e Waterman a fondarne una di proprio possesso, denominata Supreme Record, e fu pubblicato in particolar modo Say I'm Your Number One nel 1984. Lei era Princess nel contesto musicale di Rare Funky Groove. Ancora un po' di musica del passato con Sherry Lynne.

i grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

0: rientriamo nel repertorio musicale dedicato ad alternative contemporary R&B con Felix Himes, cresciuto nei quartieri di Milwaukee, in particolar modo di Wood. Felix ha raccolto prospettive molto diverse, imparando quella che era l'importanza della comunità, del cosiddetto village, e la lealtà in quelli che sono i legami personali. Dopo aver assorbito sin da ragazzo i dischi di D'Angelo, Bobby Caldwell, ma in particolar modo di Stevie Wonder, impara musica e registrazione in maniera autodidatta, in particolar modo in quel periodo funesto che ha attraversato un po' tutti e che prende il nome di pandemia. Cruel, Cruel World, Felix Himes, questa in Rare Funk Groove. Io sono Dedo e questa è la nostra musica di qualità.
1: I grandi classici della musica funk.

0: Una canzone molto riflessiva che porta naturalmente lo sguardo oltre le barriere musicali da cui si è creata questa ondata musicale, ovvero sia non più parliamo di prodotti americani, ma guardiamo con un occhio di riguardo anche al Sudafrica, prendendo in esame artisti che giorno dopo giorno ci stupiscono in maniera importante, come i Y.H.I.A. dal nome assolutamente impronunciabile, Inoso Zimbabwe Dalmini, cresciuta con la passione per la musica, si trasforma in carriera in IA e ha iniziato come vocalist nel gruppo di Afro Octaves formato da alcuni amici, e la band raggiunge le semifinali del concorso T55 National Talent Search nel 2015. Il suo stile raffinato di soul R&B è alternative jazz con influenze radicate in quelli che sono gli ambiti gospel R&B della musica degli anni Ottanta. È molto ispirato nella corrispettiva musicalità di Robert Glasper e di PJ Morton. Abbiamo ascoltato Deeply Here qui in Rare Funky Groove.
1: R&B. Funky.

Abbiamo menzionato come effettivamente da un po' di tempo a questa parte, nell'ambito di Alternative R&B, guardiamo il Canada, guardiamo la Svezia, la Danimarca, ma siamo proiettati maggiormente a vedere come una risorsa importante il Sudafrica e in particolar modo il continente africano, ma lo era già negli anni Ottanta quando si presentò al palcoscenico della musica soul R&B una cantante britannico-nigeriana che prendeva il nome di Helen Folashadei Adu, detta semplicemente Shadei, è il diminutivo quindi del secondo nome Folashadei, nata nel 1959 a Ibadan in Nigeria, si trasferisce poi in Inghilterra a 4 anni dopo che i genitori si separano e pur comprendendo naturalmente la carriera artistica come solista, Shade poi era inserita in una realtà di una band composta da dei musicisti importanti come Andrew Hall, Stuart Matthewan, Paul Deman, che l'hanno accompagnata in tutto il percorso musicale. Poi gli è stato un attimino anche una certa dedica, il dedicarsi oltre alla musica al design della moda, perché ovviamente aveva anche queste capacità creative oltre quelle a creare e interpretare le melodie. In particolar modo si incimentò sia come design di moda, ma anche come modella. Poi successivamente accettò di cantare. La miglior condizione era quella per firmare in una casa discografica, pretese che i membri di quella band che prendeva il nome di Pride la seguissero, dando vita quindi alla band di Shadé, perché la band con il quale si esibì inizialmente prendeva il nome di Pride ed era contornata di quei personaggi, come vi avevo già preannunciato, che non l'hanno mai abbandonata, ma hanno letteralmente preso la cantante per mano e hanno suddiviso insieme a lei le delizie e le poche croci, ma parecchie delizie della loro interpretazione carrieristica musicale.

0: Ho finito, diciamo, questa rassegna musicale settimanale con quelli che sono i dettami maggiori che contraddistinguono anche il conduttore di questo programma, perché insomma io nasco un po' da queste vicissitudini e con queste naturalmente inizio e termino, lasciandovi spazio anche a quello che è il nuovo che avanza, come quelli che erano i Funky Round di Rolls Royce. Round Funky Groove è finito, se abbiamo fatto buon funk la prossima settimana di nuovo saremo insieme, ciao.
1: Dedo DJ. È mezzanotte. VR. È mezzanotte.
2: VRN Radio. VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: URN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
2: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
3: Spot.
4: Forse non salverò il mondo.
5: Forse non salverò l'economia.
6: Forse non salverò tutti gli indifesi.
7: Forse non salverò l'Amazzonia.
8: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
9: È mezzanotte e 58 minuti. URN Radio.

0: Rulo.
1: WRN. Your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Stop! Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
2: Sono le 2.
3: VRN Radio.
2: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.